volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Latte Miele.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: 54 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: Dal Sahara tutto bene?
2: Ah sì, caldo, caldo.
1: Non so voi, ma io mi sto sciogliendo di più del CDA del Milan.
2: Bene. Sì.
1: Sabato
2: sì,
1: vado al mare e mi sa che ci resto. Come possibilmente sott'acqua.
2: Come sott'acqua?
3: Sott'acqua.
1: Sigla.
2: Ma come parla strano comunque?
3: Non lo so. Ho visto che il Medi

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. E siamo pronti,
1: sì,
0: per,
1: pronti. We are ready.
0: Per una nuova puntata degli Sveglioni qui in diretta da Milano. Alan Caligiuri, Edoardo De Simone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, tutto a posto,
1: tutto rego.
0: Siamo pronti per una nuova puntata. Io direi che il caldo ci sta sciogliendo anche le palpebre.
1: Sì, sì, sì, malissimo.
0: Siete pro o contro l'aria condizionata? Io questo voglio sapere dai nostri sveglioni. Se c'è qualcuno che vuole dircelo, mi fa piacere. Tu ce l'hai l'aria
1: a voglia? Ho portato sul pinguino ieri, sembravo Bob aggiusta tutto mentre
0: e
1: lo
0: come
1: montavo.
0: Stai? Addio.
1: Addio. Adesso da Dio.

0: Rally Sound and the Colors qui su Radio Latte Miele. Devo dire che ieri ho ascoltato Paolo Fox e ieri diceva, sai cosa diceva?
1: Cosa diceva?
0: Forse cambierai lavoro.
1: Eccoci qua, perfetto.
0: Ci siamo.
1: Ma no.
0: Diamo la linea a lui, vediamo oggi cosa

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: E siamo arrivati al 27 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la Luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro con Marte che transita nel segno non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori, insomma la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la Luna in trigono, il Sole nel segno, insomma mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della Luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il Leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il Leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore. Quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera era lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28-29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Ci vorrebbe, visto il caldo, qualcuno di voi magari si sta consolando proprio bevendone qualcuna nel pomeriggio. Parliamo di Aranciata, che è anche il titolo dell'ultimo singolo di Fra Quintale. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, buongiorno dagli sveglioni. Abbiamo una buona abitudine per iniziare le puntate, che è quella di capire cosa è successo nella storia.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno. L'almanacco del giorno.
2: Ebbene sì, oggi è il 27 maggio, santi oggi. Del giorno, parte il quiz.
0: Vai.
2: E il motociclista, quello famoso.
0: Valentino?
2: No, quello...
0: Giacomo Agostini.
2: Sì.
0: Agostino.
2: Però, bravo, Sant'Agostino. Poi abbiamo un noto quotidiano italiano.
0: La Repubblica?
2: No, quando ti lasciano andare
0: Libero.
2: Dalla galera. Bravo, però con la in mezzo.
0: Il Liberio.
2: Fine. Bravissimo. L'accendino va.
0: L'accendino va. In che senso? L'accendino?
2: Se te lo prestano.
0: Va. Pietro. Indietro.
2: No, l'accendino va.
0: Reso.
2: Sì, oppure lo puoi dire intero.
0: Restituito.
2: Bravo, San Restituito.
0: Ma che santo è?
2: No, è San Restituto.
0: Restituto, ma che santo è in ogni caso?
2: Nella prigione lavorano loro.
0: I secondini.
2: Però è uno.
0: Secondino.
2: Quindi San Secondino, bravissimo. L'ultimo è San Teutropio.
0: Difficile.
2: Accade oggi 1939, prima apparizione di Batman. È un po' come la Madonna di Fatima. Nati in questo giorno, 1944, tanti auguri al giornalista Bruno Vespa. 82 anni.
0: Auguri.
2: 1956, il grande regista Giuseppe Tornatore.
0: Ottimo auguri.
2: Nati sportivi, nel 1958 nasceva Claudio Pollio. Sai chi è?
0: No.
2: Lottatore.
0: Bene.
2: Lottatore. Che ti devo dire? Scomparsi oggi nel 2013 il cuore matto del grande Little Tony. Nel 2021 la grandissima ballerina Carla Fracci.
0: Sì.
2: E nel 1840 colui che non ripeteva.
0: Paganini?
2: Bravissimo.

0: Noi le mettiamo in onda perché meritano di essere messe in onda. Buongiorno sveglioni, sapete che la regola è una sola: inviarci le barzellette in qualsiasi momento della giornata. Non è importante farlo necessariamente adesso, potete farlo tra mezz'ora, tra un'ora, stasera, oggi pomeriggio. L'importante è che ce le mandiate al nostro numero di WhatsApp, noi le prendiamo e le mettiamo in onda.
1: C'è uno, no, un obo, ma un pidocchio, proprio un tirchio.
0: Tirchio,
1: no? Che sta per morire, no?
0: No.
1: Loro sono proprietari di un negozio, no? Che sta per morire, allora sul letto di morte c'è tutti, c'è parenti, i figlioli, no?
0: Che certo.
1: Teresa, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Claudio, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Maria, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Ma il negozio e ci sta.
2: Certo.
3: Giusto, la preoccupazione è importante. Chi ci sta al negozio? Se l'attività è mia, non è che venite qua.
0: Ho capito, ma il punto, cioè, chiuso per lutto, non so.
3: No. Bravo il nostro venditore. Detto questo, se volete anche voi mandarci una barzelletta, è molto semplice, sapete come si fa. Dovete mandarci un WhatsAppino audio con la vostra barza al 335 787 1910, pronti a far ridere tutti.

0: Di solito quando parte questa canzone parte anche, diciamo, una sorta di trenino.
1: Sì, occhio se siete in macchina però, perché sì, se fate il trenino per la macchina.
0: Ascoltiamo Lu Colombo con Maracaibo.

0: che ricordo molto bene. Molto, molto.
1: Giostra anche questa? O...
0: un po' giostra, sì, devo dire che è il periodo delle giostre di Serigno. Vabbè, detto questo, noi facciamo un tuffo all'indietro perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 27 maggio 1978. Quel giorno Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale, una sorta di ballata introdotta dal riff di pianoforte suonato da Alberto Visentin. È un pezzo incredibile nella fusione di musica e testo, con quell'incalzare battuto che non lascia un attimo di respiro, un accavallarsi di immagini che sfumano una nell'altra. Con Generale, De Gregori uscì dalla notte del dopo Palalido del 2 aprile 1976, dove era stato vittima di una violenta contestazione, una sorta di processo pubblico, dopo che un gruppo di autonomi della sinistra extraparlamentare costrinsero il cantautore a interrompere il tour e a ritirarsi dalle scene.
4: Io credo che questo mestiere, il mio mestiere, abbia bisogno di una bancarella dove far vedere la propria mercanzia, senza dare a questa parola un valore negativo. Quindi cercherò tutte le strade per poter far ascoltare queste canzoni alla gente, prima fra tutte sarà quella di fare concerti, appunto.
3: Generale parla del ritorno da una guerra, sì, ma che può anche essere quindi un ritorno umano, quotidiano, artistico e sociale. Uno snodo fondamentale in un percorso di vita.
0: Che canzone, ragazzi. Francesco De Gregori, Generale. Una canzone stupenda.
1: Altra categoria.
0: Altra categoria, sì. Questa è poesia pura con della musica sotto.

0: Mamma mia, non abbiamo smesso di cantarla mai, cioè, no, proprio... è strano quando ci sono queste canzoni.
1: Nella vita ci sono le categorie, diceva qualcuno, e lui sì, fa parte sì. di una categoria che gli altri... No, proprio insensata questa
0: Se
1: canzone.
0: Se dovessi identificarlo in una squadra di calcio, De Gregori, che squadra
1: sarebbe? La mia Juventus. La mia Juventus. Sì, perché storia, perché è un po' la working class hero, perché la Juve nasce come la squadra di un gruppo di ragazzi seduti su una panchina, un'immagine estremamente naturale, no? Se vogliamo, e lui me lo immagino un po' così, seduto su quelle panchine, come quei ragazzi che hanno fondato la Juve, a scrivere le sue canzoni. Poi vabbè, ha scritto un paio di canzoni che per me sono tanta roba generale. Poi c'è Sempre per sempre, che per me è un altro pezzo che
0: beh, sì,
1: mi ha lasciato tanto.
0: Sono proprio un'altra categoria.
1: Sì, Rimmel.
0: Mi piace questa cosa di identificare dei cantanti in delle squadre
1: tipo
0: di calcio,
1: il Milan, per te che cantautore sarebbe?
0: Ma dipende quale Milan, sei sempre lì a giostrare.
1: No vabbè, il Milan in generale, cioè comunque la storia non si cambia, cioè il Milan è cioè la storia del Milan rimane la storia del Milan.
0: Il Milan secondo me è Eros Ramazzotti, potrebbe essere.
1: Oddio,
0: potrebbe
1: essere lui il grande juventino, però ci può stare.
0: No, ma io sto guardando tipo la storia, no? Grandissimo, a un certo punto spacca in tutto il mondo, poi ha un piccolo momento di defiance, pur rimanendo sempre il grande Eros Ramazzotti, giusto?
1: Beh, è bello.
0: Quindi, sì, io l'ho vista più in questa chiave. E
2: bello. Vasco Rossi?
0: Che cos'è? Il Real Madrid? Il Barcellona?
1: Forse il Real Madrid. Forse il Real Madrid, anche se le origini sono ben diverse, perché il Real Madrid comunque è la squadra è la squadra di Santiago Bernabeu, è la squadra di non lo so se calza.
0: Eh beh, lui è la squadra, lui è il cantante dell'Emilia Romagna, dai.
1: Sì, però non lo so che squadra, forse non è nemmeno assimilabile ad una squadra. Vasco Rossi.
0: Pavarotti potrebbe essere il Brasile, cioè, se dobbiamo
1: con il mondiale non è nazionale, no? Non lo so.
0: Sì, ma Pavarotti è nazionale, dai, non è italiano. Pavarotti è nazionale.
1: Forse Toto Cutugno è il Brasile.
0: Ma no!
1: No, dici di no? Non lo so, io
0: no,
1: so.
0: No, non ce lo vedo.
1: Boh, non lo so, provate a fare anche voi i paragoni, sveglioni, 335-787-1910.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Era Sanremo 2023, con la Pesce di Martino si presentavano con Splash appena ritrovata su Latte Miele. Buongiorno Sveglioni, adesso dobbiamo collegarci con il grande maestro di vita.
1: Pronto?
0: Pronto, salve complottista.
1: Sono il complottista.
0: Tutto bene?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
1: In questa mattinata vi sveglierò qualcosa che ancora nessuno è stato in grado di svelarvi.
0: Vabbè,
1: intanto vi aprirò gli occhi, brutti stolti, perché solo voi credete ancora alle favole.
0: No,
1: io le favole le scrivo.
0: No, lei non dovrebbe raccontarle. Dovrebbe dire io le favole non le racconto. Frase è questa.
1: Se devi anche dire quello che devo dire io.
0: Però la frase.
1: Vuoi farlo tu?
0: No.
1: Vuoi venire qua
0: no.
1: Tu? Vuoi informarti tu?
0: No, ci mancherebbe, però.
1: Arrivato. Come si chiama quello lì?
0: Chi? Alberto Angela. No. Ma perché Partiglia?
1: Allora. Voi, brutti stolti, avete assistito questo weekend alla finta uscita dalla Champions di Juventus e Milan.
0: No, non è finta, è vero.
1: Assolutamente no, voi siete degli stolti e credete ancora a quelle cose che vi raccontano.
0: Come? Ma no, non è la verità.
1: Loro non hanno perso, assolutamente.
0: Ma come no?
1: Non hanno pareggiato né perso, no. Loro sono stati indicati per fare un torneo a sé, dove le più forti del mondo si scontreranno. Solo in pochi lo sanno. E altri quattro.
0: Che torneo è?
1: Si chiamerà il torneo dei migliori.
0: Dove lo
1: faranno in tutto il mondo contro artisti di un certo calibro.
0: Come artisti?
1: Squadre che hanno ancora tutto da dimostrare.
0: Ma scusa, ma che c'entrano gli artisti? Non capisco.
1: Perché i calciatori sono degli artisti.
0: Ma no, ma non è vero.
1: Pennellano la palla, quelli bravi. Poi tu credi a tutto il resto.
0: Ma come?
1: Secondo te il Como avrebbe potuto andare in Champions League?
0: Sì, c'è andato, è arrivato quarto.
1: Assolutamente no.
0: Ma come no?
1: È tutta una finzione.
0: Ma non è vero.
1: Perché Juve e Milan dovevano arrivare dopo per giocare questo super torneo formato da squadre di un certo livello.
0: Tipo
1: che si sfideranno.
0: Tipo?
1: Non so se posso dirtelo.
0: Juve e Milan, sì, a quanto pare. Poi? Poi cosa c'è?
1: In Spagna si parla del fortissimo Valencia.
0: Ma il Valencia è quasi retrocesso, non c'entra più, non esiste.
1: In Italia si parla della fortissima Prosesto.
0: No, non c'entra
1: niente. Squadre di un certo livello
0: certo.
1: Si sfideranno fino all'ultimo livello. Perché?
0: Perché?
1: Per vincere la Coppa dei Migliori.
0: La Coppa dei Migliori. Un gelato, praticamente.
1: Migliore Coppa Migliori.
0: Tutto a posto?
1: Altri aggiornamenti che riderò più avanti.
0: Ma
1: solo questo vi posso dire oggi.
0: Grazie.
1: So solo che il grande giudice sarà Alfonso Signorino.
0: Non credo.

Mercoledì è il 27 di maggio. Buongiorno dagli sveglioni. Alan Caligiuri, Edo De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Cominciate a svegliare i bambini, perché tra poco si potranno sfogare con lo spazio sfogodromo, dire quello che non gli va sulla vita, sulla scuola, sulla casa, su quello che in generale non gli torna. E ditegli di farlo, perché il più simpatico potrebbe ricevere un bel regalo venerdì.

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Giulio Fabio Concato dopo questa canzone. Voilà.
1: Beh, che bella, che tra l'altro c'è una canzone di Concato che Giulia ha riprodotto.
0: Rilassante. Noi adesso sì. Vi spariamo le casse nell'orecchio perché è arrivato il disco sveglione.
1: Sì, allora, disco

0: Lucio Corsi in questa versione. Magari non siete abituati a sentirlo, però a noi piaceva così, quindi.
1: Ma che l'ha fatto Luciano?
0: Non lo so. No, Luciano.
1: Luciano?
0: Lucio. Ma
1: Luciano diceva del Luna Rossa.
0: Magari, che voglia di, come si chiama? Ragù di polpo burrata.
1: Sì, che
0: voglia.
1: No, ma ancora di più erano gli spaghetti al mojito. Luna Rossa che ha riaperto, andate tutti perché adesso è fenomenale. Rimini.
0: Noi ci sono le news.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grixpur e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Spot. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di Pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.

0: Buongiorno, bambole di pezza qui su Radio Radio Miele in questo mercoledì 27 maggio.
1: Di nuovo buongiorno.
0: Non abbiamo parlato per niente della nostra festa aziendale. Era una festa aziendale?
1: Non lo so, era una cena. Siamo andati a cena ieri sera con tutto il team di Latte Miele. E niente, questo. Abbiamo preso un caldo epocale. È una roba. Cioè, dovevo sentire.
0: Intanto, perché?
1: Boh. Non lo so.
0: Cioè, perché c'era questa cena?
1: Così. Per andare per vedersi tutti insieme, cosa che succede se non alle riunioni praticamente mai. Cioè, in realtà il filoscopo era molto nobile, credo, no?
0: Quale? Cioè, stare insieme?
1: Vedersi tutti insieme, un po' tutti insieme, vedere anche dei colleghi, tipo quelli del weekend, che non vediamo mai. Secondo me è molto bella come cosa.
0: Sì. Beh, come ti sei trovato?
1: Mi sono trovato tutto a posto, è stato molto bello. Vabbè, io sono stato seduto davanti a Francesco Carruba e di fianco a Roberto Alessi. Top.
0: Sì.
1: Il mio posto era top, peccato i 103 gradi che insomma, erano là da quelle parti, però cioè, mi sono divertito, in mezzo a loro sono veramente bene, sono state belle chiacchierate. Tu eri vicino a noi,
0: però.
1: Esatto, tu eri vicino a noi.
0: Cioè, ma ero di fianco a te, ma che modo di fare è?
1: Io avevo davanti Carruba, Alessi, e c'eri tu che chiudevi il quartetto. Beh, ma con te non avevo dubbi che mi sarei trovato bene a cena.
0: Sì.
1: Ma anche con loro,
0: Ho fatto fare anche quella cosa ad Alessi a tua madre.
1: Abbiamo fatto un video di saluto e poi, tra l'altro, vi siete persi un Alan Caligiuri che si esibiva sulle note di Holly.
0: Peccato
1: che non ti ho ripreso, perché
0: cantare a squarciagola è una cosa che mi piace tanto, soprattutto dove mi diverto, perché se non mi fossi divertito non l'avrei mai fatto.
1: No, ma su Ballorda Nostalgia hai dato il meglio di te. Peccato, perché avrei avuto del materiale per poter dire
0: Però io ho cercato di entrare in tutti i video dei colleghi, tutti quelli che realizzavano
1: hai
0: i video.
1: Hai fatto bene.
0: Io ho cercato di farmi vedere. Così non si poteva
1: dire, bravo, così non si poteva dire che non c'eri. Questo è la base.
0: Bravo.
1: Senti, ti faccio un regalo, ti faccio sentire una di quelle canzoni che secondo me quest'estate ci porteremo dietro. Sta già diventando virale su TikTok. Occhio alla penna. Questa ce la tiriamo per un po'.

0: Brescia da Dio qui su Radio Latte Miele, una canzone molto molto molto bella.
1: Cioè, tiriamo avanti per un po', cioè perché te lo spieghiamo al volo, perché lui dice nel testo, dice: io ti avrei pure detto di no, ma eri vestita da Dio. E su TikTok il trend è tipo: io ti avrei pure detto di no, ma per esempio, ma avevi i tatuaggi e i capelli ricci, ma avevi il taglio di capelli che mi piaceva. Quindi il trend è: io ti avrei pure detto di no, ma alla fine
0: bellissimo questo trend, cose da giovani, ma adesso
2: il mio di trend, l'indovinello.
1: Mammaggia, adesso metto anche la sigla.
3: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Ero così preso dallo spiegare il trend che non ho aperto la pagina della sigla. Ho capito. Comunque l'abbiamo messa. Buongiorno sveglioni, indovinello
0: buongiorno
1: del giorno. Allora, l'indovinello è il seguente: la somma dell'età di 5 ragazzi è 48.
0: Sì.
1: Tra 10 anni, quale sarà la somma delle loro età? Basta. Questo è l'indovinello.
0: Ah, beh, allora questo è difficile.
1: È meno semplice di quello che si pensa. Non fermatevi al primo ragionamento, per favore.
0: Se vi fermate
1: al primo, sbagliate. 100-100.
0: Me lo ridici.
1: Certo,
0: me lo ridici.
1: La somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Tra 10 anni, quale sarà la somma delle loro età? Questo è l'indovinello.
0: Beh, non è facilissimo.
1: No, perché se vi fermate al primo ragionamento sbagliate. Vi vedo che state già prendendo il telefono per inviarci il WhatsApp audio dicendo il numero sbagliato. Calma.
0: Allora, posso dire, Tony da Torino la indovina oggi. Facilissimo.
1: Sì,
0: Tony ce l'ha. Tony ce l'ha e Poste anche, te lo dico chiaro.
1: Poste sono in 31, ci credo che si danno una mano tra di loro, ma è bello così, è bello così.
0: Sì, infatti, perché devi dire sono in 31? Meno male.
1: Esatto, beati loro. Lo ripetiamo per l'ultima volta, così almeno hanno tempo.
0: Vai,
1: somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Tra 10 anni, quale sarà la somma delle loro età?
0: Ok, quindi 335 787 1910.
5: Gli sveglioni su Latte Miele.

0: Questo sa di felicità. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
4: Latte e miele.

0: Irene Grandi, sposati subito, mi raccomando, fallo adesso, è importante.
1: Subito.
0: Sposati subito, lo dice Irene Grandi, e bisogna farlo.
1: Capito, ma tanto ci va la mano, cioè la base d'asta. Poi bisogna capire location, date, che tipo di matrimonio ha una in testa. Ci vanno tante cose. Di base alla moglie, ecco.
0: Vabbè, mi dovevi leggere un messaggio, vuoi leggermi
1: un
0: messaggio?
1: Sì, allora, nella prima ora ci siamo divertiti a paragonare gli artisti della musica italiana delle squadre di calcio o a delle nazionali, e ci ha scritto Sara dicendo: i Jalis sono un po' come la nazionale italiana, perché loro non riescono a entrare a Sanremo da 30 anni e la nostra nazionale non riesce ad andare ai mondiali da 12. Effettivamente, non fa una piega.
0: Sì.
1: Questo non arrivare mai è effettivamente accomuna i Jalis e la nazionale
0: però
1: italiana.
0: Però devo dire che i Jalis, cioè, non è colpa loro, capito? Loro non possono fare nulla per questa vicenda.
1: Certo, loro fanno il aspetta, c'è anche la nazionale. No, scherzo. Scarsi, no. Siamo scarsi, però.
0: Ho capito, però se la giocano. I Jalis non possono giocarsela.
1: Ah no, certo, siamo usciti con la bocca.
0: Non hai riflettuto su questa cosa. Questo. Cioè, i Jalis ogni anno mandano una canzone.
1: Lo so, però. Questo è, dai, il paragone regge abbastanza.
0: Sì, però io posso dire, tifo più per i Jalis che per la nazionale italiana.
1: Oh, sai che penso che sia un sentimento abbastanza comune, cioè nell'ultimo.
0: Perché vabbè, la nazionale italiana non ci mette impegno, quindi non se lo merita. I Jalis a me fanno tenerezza. Io vorrei che andassero a Sanremo perché se lo meritano. Abbiamo portato in questi ultimi anni
1: Ma sai che secondo me nel trentennale della loro vittoria con Fiumi di Parole.
0: No, non lo so. Secondo me no. Secondo me no. Secondo me.

0: Giorgio Vanni con Maledetti Scarafaggi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento dei nostri bimbi, bambini, ragazzi o come volete chiamarvi, anche perché magari vi sentite già uomini e donne.
1: Piccole partite IVA, insomma.
0: Piccole partite IVA che crescono, sì, potrebbe essere.
1: Eh sì, per qualcuno sì.
0: Allora, noi abbiamo ideato questo momento chiamato Sfogodromo. In realtà l'ho inventato io, Edo non c'entra niente.
1: No,
0: però
1: no, Edo poche idee, effettivamente.
0: A piacere, ma ne avrai tantissime tra poco. Nella nuova stagione, diciamo così, nella nuova stagione.
1: Il TBD, tutto TBD.
0: Sì. Vabbè, comunque, bambini, sapete come funziona, avete la possibilità di sfogarvi su qualcosa che vi succede durante la giornata o le giornate, avete dei rapporti un po' incrinati con famiglia, quindi non vi va bene quando la mamma vi sgrida, vi dice quello che dovete fare, siete in disappunto con vostro fratello che è anche un po' manesco, o a scuola qualcuno si comporta male, la maestra, diteci quello che volete, sapete come si fa, 335 787 1910, anche perché noi non lo ricordiamo mai abbastanza, il miglior disappunto, il miglior sfogodromo sarà premiato venerdì, quindi.
2: Ciao Radio Latte Miele, sono Simone da Torino e ho 9 anni e mi dà un botto di fastidio quando non si mettono le scarpe e ogni volta il nervoso mi sale alle stelle. Vabbè, ciao.
0: Cioè, lui, ma dice, che se
1: è quando non riesce a infilare le scarpe, che ci va il calzascarpe, nervosisce. Ci sta.
0: Io pensavo quando qualcuno non si metteva le scarpe gli puzzavano i piedi, perché comunque.
1: Ma perché?
0: Cioè, no, vabbè, dobbiamo dirlo, i piedi dei bambini, con tutto il bene che vi voglio, però.
1: Ma
0: mamma
1: no,
0: mia,
1: lui penso che si riferisse alle scarpe, cioè quando lui non riesce a infilarle, allora è nervosismo alle stelle. Ci sta.
0: Ok, va bene, bravissimo, continuate così, avete quanto tempo volete, quindi 335-787-1910.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: La tua salute non può aspettare.
11: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo.
13: Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: Latte e miele.

0: Mahmood con Soldi qui su Radio Latte Miele. Siamo arrivati al momento, capiamo se i nostri sveglioni sono in grado di indovinare gli indovinelli, anche quelli difficili e matematici.
1: Ci avete scritto in tantissimi oggi, grazie. L'indovinello diceva: la somma dell'età di 5 persone è 48. Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età? Sentiamo.
2: Radio Latte Miele, io sono Orazio da Forlì e volevo rispondere all'indovinello di stamattina.
1: Vai, prego.
2: Stamattina era 98, perché
1: bravo,
2: ogni ragazzo fra 10 anni avrà 10 anni in più.
1: Perfetto.
2: E quindi dovremmo sommare 50 più 48 che fa 98.
1: Bravissimo, bravo.
3: Ciao,
1: bravo.
3: Sono Paola da Ortanova. Per me il numero è 98 anni avrà.
1: Molto bene.
0: 98, bravissima.
3: Salve,
0: nuova
3: sveglione.
1: Buona giornata.
0: Ciao
1: a te. Ciao.
0: Salve.
4: Buongiorno sveglioni.
0: Sì,
4: ma
0: buongiorno.
4: Mi viene in mente 58?
1: No.
4: Possibile?
1: No.
4: Ciao,
1: no.
4: Ciao,
1: tutti guadagnano 10 anni, non solo la somma. Fra, occhio.
5: Buongiorno sveglioni.
1: Buongiorno.
5: Ben trovati, scusate, 2 giorni di assenza.
1: Figurati.
5: La risposta al quiz di oggi è 98, secondo me.
0: Sì, bravissimo.
5: Poi,
0: bravissimo.
5: Non lo so.
0: È triste.
5: Buona giornata,
0: triste.
5: Un abbraccio.
0: Sei triste? Dicelo se sei triste.
1: Non è informissimo oggi, Luciano.
0: Non è informissimo.
6: Buongiorno, latte miele. Ma io penso
1: che
6: la
1: pensa?
6: Somma di 5 ragazzi e 48
1: 10 anni
6: diviso 5 sono 9 anni e mezzo più
0: no,
6: tra 10
0: no,
6: anni aggiungi
0: non
6: 10,
0: era così il conto.
6: 19 anni e mezzo, penso.
1: Sai che non ci ho capito niente dell'altro.
0: Anch'io, ma no,
1: zero.
0: Più 10 per ognuno.
1: Zero.
7: Ciao sveglioni, sono Alessandro da Palermo.
1: Ciao Ale.
7: Per me
1: dai,
7: la risposta di un indovinello è 98 anni.
1: Bravo, bravo, bravo.
8: Buongiorno, Ignazio da Fasano.
1: Salve Ignazio.
8: Per me l'età fra 10 anni e 5 ragazzi sarà 96.
1: No,
8: 96 anni.
1: Come 96?
8: Grazie,
1: 96. Ma no, il 9 è giusto, ma è 98.
0: Lascia fregare. 96.
9: Buongiorno sveglioni, sono Enza da Rottole.
0: Ciao amore mio.
9: Partecipo di nuovo oggi, visto che è di nuovo matematica, ma non so.
1: È nervosa.
9: La somma della loro età è 98.
1: Boh. Sì, brava.
9: Comunque, buongiorno a tutti.
1: Ah,
0: buongiorno, a te.
1: Buongiorno a
0: tutti,
1: tranne a Edo.
10: Buongiorno cari sveglioni. L'età dei ragazzi fra 10 anni sarà di 98 la somma. Grazie e buona giornata. Michele da Grottole.
1: Un bicchiere d'acqua per lui la matematica.
8: Allora questa
1: cosa?
8: La so.
1: Cos'è?
8: Dunque,
1: no,
8: 5 ragazzi che per adesso hanno 48 anni, fra 10 anni ne hanno 98.
1: Top.
8: La somma.
0: Bravo.
8: Pier Giorgio d'Asti.
1: Ciao,
8: ciao ragazzi.
1: Ciao Pier.
0: Ciao Pier Giorgio. Mamma, che sogno chiamarmi Pier Alan. Cioè, perché? Vorrei essere figlio di Berlusconi, quindi Pier Alan. Avrei chiamato mio figlio Pier Liam.
1: Molto
0: sarebbe
1: bene.
0: Stato bellissimo. Pier Ed.

0: 6, purtroppo gli sveglioni hanno chiuso, finito, finish, come fischia l'arbitro i tre
1: non
0: fischi.
1: Non credo però, fischi proprio così, però... Così.
0: Non è che posso
1: ne, fa
0: guidare,
1: tre, ne fa tre lunghi, non 50.
0: Io li faccio come voglio i miei fischi. Ti ho detto qualcosa a te sui tuoi fischi?
1: No, ci mancherebbe. Allora,
0: non venire a dire qualcosa. È arrivato Francesco Carruba, sostituto di Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Buongiorno, io fischio malissimo. Se posso
0: servire,
2: io fischio.
0: No.
2: Shh, shh,
0: shh. Ma che ce n'è?
1: Ma perché?
0: Ma perché? No, catcalling, giusto? Quindi,
1: no, non so. Ma chi se ne frega del catcalling? Ma no, c'è.
0: Allora, no. Meravigliosa, amore mio, com'è? Vabbè, detto questo, volevo chiedere una cosa al giornalista Francesco Carruba. Francesco Carruba, cosa ne pensi della Ferrari elettrica?
2: Della Ferrari è un po' come non so, la pizza senza salame piccante, diciamo.
1: Lui non torna qualcosa. Vabbè, insomma, questa Ferrari elettrica non ti torna, ma ci sta. In bocca al lupo, passati due belle ore in compagnia degli ascoltatori di Latte Miele.
2: Viva il lupo!
1: Noi sveglioni torniamo domani mattina, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Fra, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
1: Mamma mia, come le sai tutte, sei il numero uno.
3: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: E siamo arrivati al 27 maggio. Buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la Luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro, con Marte che transita nel segno, non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori. Insomma, la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la Luna in trigono, il Sole nel segno, insomma, mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro, tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della Luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il Leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il Leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore. Quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera sera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Superstar, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte Miele, con il duetto tra Giorgia e Tiziano Ferro che si appresta a dare il via al suo tour. Mancano davvero pochi giorni, si parte sabato 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano e tra l'altro Tiziano Ferro ha annunciato che le prime date di Milano, Roma e quella di Messina sono già sold out, quindi si è detto davvero felice. Inizia così una nuova puntata di Wake Up.
1: Wake Up, la sveglia di Radio.

0: Per questa mattina a Wake Up non c'è Francesco Bianco, solo per oggi è impegnato con Ok Salute, quindi lo aspettiamo il suo ritorno domani sempre dalle 8 alle 10. Oggi c'è Francesco Carrubba invece che vi parla, vi dà il buongiorno, e in regia c'è Natalia Scalatelli, che è sempre un piacere ritrovare lì al suo posto. Allora, stiamo insieme fino alle 10. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 335 787 1910. Tra poco iniziamo subito con le notizie, gli aggiornamenti, l'informazione. Magari partiamo dal caldo anomalo di questi giorni, di questa giornata in particolare, perché arrivando presto in studio questa mattina faceva già un bel caldo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
12: Latte

0: occhi,
1: latte e miele. Latte e miele.
2: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre insieme per Al mio paese su Radio Latte Miele. E nel nostro paese in generale in queste ore, in questi giorni fa molto molto caldo, anzi oggi ci apprestiamo a vivere un picco, perché questo mercoledì 27 maggio è il giorno più afoso di questa settimana, sempre merito dell'anticiclone africano che si aggira sul nostro paese, che fa raggiungere per esempio i 35 gradi in pianura padana, essendo a maggio, insomma sono temperature elevate. E questi picchi di calore, queste allerte sono specialmente nell'area del centro nord della nostra penisola. Si parla quindi di caldo anomalo. Se ieri c'era il bollino arancione in 12 città, oggi aumentano fino a 15, tanto che sono già partiti un po' in anticipo i bollettini quotidiani del Ministero della Salute, proprio per tenere aggiornati i cittadini. E questo avvio anticipato delle allerte conferma che l'aumento delle temperature è ormai una tendenza confermata, consolidata, quindi le ondate di calore non sono più eventi rari, occasionali, ma cose che capitano spesso, fenomeni ricorrenti che quindi richiedono da parte nostra anche una certa organizzazione e attenzione. Le uniche città appunto al sicuro dall'anticiclone che resteranno con il bollino verde, quindi senza allerta, oggi sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo. Qui insomma le temperature non dovrebbero essere eccessive. Bossa Nostra, l'ultimo singolo di

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Latte Miele, è il disco Latte Miele di questa settimana. Per chiudere la parentesi sulle temperature di questi giorni, fanno pensare insomma anche i gradi che vengono raggiunti in questi stessi giorni in Francia, in Gran Bretagna, Regno Unito, in particolare a Londra si parla insomma di un record di 35 gradi. È sicuramente un primato per questo periodo, anche per la capitale inglese. Ed è in queste condizioni meteorologiche che va avanti il 109esimo Giro d'Italia. Oggi siamo alla 17esima tappa ed è la Cassano d'Adda Andalo, quindi si parte più o meno poco dopo le 12, poco dopo mezzogiorno. Per 202 chilometri si va dalla Lombardia, si arriva fino in Trentino. Viene definita come una frazione mossa, mi fa sempre sorridere questa definizione del ciclismo. Non ci sono asperità particolarmente complicate. La salita di Andalo comunque è di quasi 6 km. Si riparte con Vingegaard in maglia rosa, il 29 danese, che ha un buon vantaggio su Felix Gall e su Aresman. Il migliore italiano è Davide Piganzoli al momento, anche se un po' indietro rispetto a Vingegaard. Ricordiamo anche che il Giro d'Italia si concluderà questa domenica 31 maggio a Roma.
1: Latte Miele. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti.

0: negozio o vieni nei nostri store.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il Brozzo esplode, mancano posti letto. Secondo il sindacato dei medici Cimo Sardegna, la situazione di grave saturazione del Brozzo conferma la carenza strutturale di posti letto nell'area metropolitana di Cagliari. Il vice segretario regionale Emanuele Cabras denuncia che gli obiettivi imposti ai direttori generali sono sempre più rigidi, senza però affrontare il vero problema della sanità locale, la ridotta capacità assistenziale. La direzione del Brozzo ha infatti segnalato alla regione situazioni di overbooking in 10 reparti con rischi per la sicurezza dei pazienti. Secondo Cimo mancano circa 40 posti letto ortopedici nell'area vasta cagliaritana. Ad Alghero la polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 riguardante un giovane che tentava di entrare con forza nell'abitazione dove si erano rifugiate la madre e la nonna. Il ragazzo avrebbe chiesto denaro alla madre, presumibilmente per acquistare alcol o sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna avrebbe reagito colpendo più volte con calci il portone dell'appartamento, danneggiandolo e impedendo alle due donne di uscire. Durante il controllo gli agenti hanno trovato addosso al giovane un coltello a serramanico, poi sequestrato. A Cagliari un uomo di 47 anni ha tentato una rapina in un supermercato di Viale Monastir. Dopo aver cercato di uscire senza pagare generi alimentari per oltre 100 euro, è stato fermato dalla direttrice del negozio che il malvivente avrebbe spintonato per tentare la fuga. Determinante l'intervento di un carabiniere libero dal servizio presente nel punto vendita che è riuscito a bloccare il 47enne fino all'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Durante la partita di terza categoria tra Gymnasium Sassari e GS Monserrato disputata a Usini, un calciatore ha aggredito un arbitro di 16 anni dopo essere stato espulso. L'episodio, ripreso in un video poi diventato virale sui social, è avvenuto dopo un fallo laterale contestato. Il giovane direttore di gara ha mostrato il secondo cartellino giallo e poi il rosso al giocatore, che ha reagito schiaffeggiandolo e spingendolo davanti a pubblico e giocatori. Nonostante l'aggressione, l'arbitro è rimasto in piedi e ha poi decretato la fine dell'incontro mentre in campo cresceva la tensione. Ora si attende il referto del giudice sportivo e gli eventuali provvedimenti disciplinari. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Bridgestone.

Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46. Latte mia.

inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica. Oggi eccezionalmente partiamo dal 1985 con i Mattia Bazar e Ti Sento, e poi ricordiamo Little Tony nel giorno della sua scomparsa con Cuore Matto.

Cuore matto, Little Tony dal 1967 su Radio Latte Miele. Lo riascoltiamo oggi, in particolare mercoledì 27 maggio, perché cadono i 13 anni dalla sua scomparsa. Si era spento proprio oggi nel 2013. Lui era nato nel 9 febbraio 1941, quindi questo è anche l'anno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Parliamo ora di tennis, Roland Garros, con Jannik Sinner, che ha superato il primo turno di questo importante slam di Parigi che lui vorrebbe assolutamente vincere. Ha battuto per 6-1, 6-3, 6-4 il francese Tabour, che è il numero 171 nel ranking ATP del tennis. Ora Sinner affronterà l'argentino Juan Manuel Ceruntolo, con cui c'è un precedente, una vittoria per Sinner a Wimbledon nel 2023. Nella partita con Tabour, Sinner, lo ricordiamo, numero uno al mondo, è partito molto bene, addirittura sembrava che la partita potesse finire in fretta. Poi c'è stato qualche errore in più del solito, qualche servizio sbagliato a metà del secondo set. La partita si è allungata leggermente a poco più di due ore e otto minuti. Comunque per Sinner alla fine tutto bene, una bella vittoria, e continua la sua ascesa in questo torneo insieme agli altri azzurri in campo. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica. È arrivato il momento di passare per il decennio degli anni 90. Qui siamo nel 1991 con l'inconfondibile graffio nella voce di Marco Masini. Questo è il suo brano, che si intitola Ti vorrei.

0: Ti vorrei, Marco Masini, su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica. Qui siamo passati per il 1991. Tornando ai giorni nostri, diamo uno sguardo anche alla vicenda delle Maldive, perché la Procura di Roma ha inviato proprio alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale, si chiama così questo atto, nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. E con quest'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere tutti gli atti che servono, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 sub proprio per fare l'immersione che poi è risultata fatale. E quindi atteso anche in particolare l'invio della telecamera GoPro che i 5 sub hanno utilizzato, perché si spera di ricavare informazioni utili dalle immagini. La telecamera è stata trovata all'interno della grotta sottomarina proprio dove i 5 sub sono morti. Al momento a Piazzale Clodio in Procura Roma si procede per il reato di omicidio colposo, e intanto è stato rilasciato anche il nulla osta per celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacato.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte Miele.

0: Che rumore fa la felicità dal 2008 su Radio Latte Miele con I Negrita, che si preparano per il loro nuovo tour La Storia, i Viaggi, le Canzoni, Talk and Live Set, si intitola così e partirà a luglio. Ora veniamo alla vicenda dei tre studenti che hanno aggredito due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. Sono stati sospesi per 30 giorni, un mese, ed è un provvedimento che potrebbe anche forse portare alla loro bocciatura poi a scuola, si dovrà vedere. L'aggressione, forse lo ricordate, era stata ripresa da un video poi diffuso anche sui social. Questi ragazzi all'inizio hanno dato degli spintoni a un professore, poi hanno preso a botte chi provava a difenderlo, e l'intervento di un terzo insegnante poi ha fermato il gruppo. Questi momenti di tensione sono stati appunto immortalati dal telefono di un membro della comitiva, e nella registrazione tra l'altro si sentono anche le risate dei ragazzi e le urla dei docenti abbastanza increduli che cercano di difendersi. La questura di Bologna però ha dichiarato che non verrà sporta denuncia.
1: 9 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: In Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, a un certo punto Riccardo Zanotti nel ritornello più volte canta mi ricordi una, mi ricordi due, e insomma sembra che sia proprio un riferimento a Dua Lipa, la pop star internazionale, però il gioco di parole sempre molto divertente. Ben ritrovati su Latte Miele, mercoledì 27 maggio, buongiorno da Francesco Carrubba. Oggi non c'è Francesco Bianco in Wake Up, ma torna domani, lo aspettiamo. Noi stiamo insieme fino alle 10, fino all'arrivo di Matilde Brizzi con Caffè Cliché. In regia c'è già però Natalia Scalatelli, che ringraziamo. Ricordiamo anche il numero per i vostri messaggi, 335-787-1910. Come sempre accade in questa fascia oraria sul Latte Miele, stiamo dando uno sguardo all'informazione, le ultime notizie, gli aggiornamenti, e tra le notizie proprio delle ultime ore della notte c'è quella della conferma dell'uccisione del comandante militare di Hamas Mohammad Odeh, che è stato ucciso proprio dalle forze israeliane in un raid ieri a Gaza, e lo ha confermato in queste ore il ministro della difesa israeliano.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di Pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
9: Sorridi, c'è Ichnos.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione, oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
13: Latte e miele.

Immortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele. Lauro ha appena annunciato la sua nuova avventura anche come direttore creativo di moda e di stile. Presenterà la sua prima collezione in anteprima assoluta nel suo concerto del 15 giugno allo Stadio San Siro a Milano. Quindi una bella nuova avventura che comincia per lui. Trovate anche una storia dedicata su Instagram, sul profilo ufficiale di Radio Latte Miele. Parliamo di Donald Trump, presidente americano, che ha comunicato direttamente il risultato della sua visita medica che fa ogni 6 mesi per tenersi sotto controllo, e poi era entrato subito al lavoro alla Casa Bianca, tra l'altro, dopo la visita. Allora, il terzo check-up in 13 mesi per il presidente americano, che, lo ricordiamo, il prossimo 14 giugno compirà 80 anni. Secondo alcuni commentatori, Trump prenderebbe la cardioaspirina per prevenire possibili rischi cardiovascolari. Lui stesso ha ammesso di prendere dosi superiori a quelle raccomandate, gli capita frequentemente. Comunque, il risultato della visita medica semestrale è perfetto, come ha comunicato lui stesso, che deve convivere anche con l'insufficienza venosa che si manifesta con il gonfiore alle caviglie, per esempio. Però quello, dai, a fine giornata, chi più chi meno, abbiamo un po' tutti le caviglie gonfie, poi in questi giorni con questo caldo forse ancora di più. Il duetto di Clara e San Giovanni, Le ragazze su Radio.

Le ragazze, il singolo di Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Restiamo in ambito musicale, visto che poco fa abbiamo ascoltato anche Achille Lauro. C'era una domanda che girava da giorni, no? E più o meno era: quale sarà il nuovo giudice di X Factor dopo Achille Lauro? È stato confermato nelle ultime ore, dopo giorni di voci di corridoio, sarà Irama, che porterà il suo nuovo sguardo artistico e quindi si siederà lì al bancone insieme a Jackie La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, tutti e tre confermati, così come tornerà nel suo ruolo di conduttrice, bravissima, ormai sempre più navigata anche in quella veste, Giorgia, la cantante Giorgia. D'altra parte Irama porta con sé 55 dischi di platino, 6 d'oro, oltre 2 miliardi e mezzo di ascolti, e poi le sue partecipazioni al Festival di Sanremo sono 5, si è sempre piazzato nelle prime 10 posizioni, oltre ad aver vinto Sanremo Giovani nel 2016, 10 anni fa. Quindi Irama ha dalla sua parte sicuramente i numeri, anche la capacità di portare 230.000 persone nei suoi concerti in giro per l'Italia, insomma, porterà davvero effettivamente il suo sguardo anche nei commenti dei ragazzi che si esibiranno. E la macchina di X Factor sta ripartendo, magari tanti giovani artisti possono essere interessati per esempio a partecipare alle audizioni, e allora si parte il 2-3 giugno a Milano con le prime selezioni, e poi sempre lì si terranno anche i bootcamp e le last call.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Spot.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Latte.

Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica con il brano con cui Vasco Rossi chiude sempre i suoi concerti. Alba Chiara dal 1979 e probabilmente sarà il brano anche che chiuderà per esempio il concerto di sabato a Rimini.

nel tempo della musica che è passato anche per gli anni 80 in questa maniera, con la voce di Loredana Bertè che si prepara per il suo ancora ribelle Summer Tour 2026 che la porterà sui palchi italiani da giugno almeno fino a settembre. Noi però dobbiamo dare uno sguardo all'attualità e c'è una notizia degli ultimi minuti che riguarda una rissa tra almeno 10 persone che sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa, e durante questa rissa un ragazzo italiano di 22 anni è stato colpito da un fendente e quindi è caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Sono arrivati i soccorsi sul binario 6. I giovani coinvolti nella rissa sarebbero fuggiti a bordo di un treno che partiva in quel momento. Nel frattempo il 22enne caduto a terra è stato proprio soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E col passare delle ore probabilmente arriveranno altre informazioni su quello che è successo alla stazione, capiremo meglio tutto quanto. Continua il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele. Qui siamo nel 1990 con la voce di Umberto Tozzi, che è stato protagonista di un grandissimo tour con cui ha dato l'addio alle scene della musica dal vivo. Ciao Lulu.

0: Cialulù è proprio questo il titolo del brano di Umberto Tozzi del 1990 su Radio Latte Miele. Torniamo allo sport, in particolare al calcio, perché la Lega di Serie A ha svelato ufficialmente il nuovo pallone che accompagnerà tutta la stagione 2026-2027, quindi il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e anche la Primavera. Questo pallone si chiama Stellar Nitro Ultimate, è un modello pensato in tutti i dettagli, unisce insomma la tecnologia e anche un design contemporaneo ed è quello che vedremo sui campi italiani nei prossimi mesi. Pare che sia un pallone capace anche di aumentare le sue performance in termini di stabilità, credo, nei tiri e anche la precisione. E poi contiene la Nitrofoam, che è una schiuma infusa di azoto ed è pensata per proprio dare maggiore energia all'impatto quando viene calciato, quindi i tocchi sarebbero più reattivi, i passaggi addirittura più veloci e ci sarebbe anche una migliore sensibilità di gioco per i calciatori. Insomma, è tutto studiato nei dettagli, l'aerodinamica, la riduzione della resistenza all'aria e anche una traiettoria più precisa e stabile. Poi ovviamente c'è la grafica, che anche quella ha un peso nella nostra era, insomma nella nostra epoca. Colori accesi, dettagli curatissimi, i colori dominanti sono il blu e l'azzurro insieme al bianco. Tutto questo alla faccia di chi dice che il calcio alla fine è solo correre dietro a un pallone rotondo. Arriva il meteo!
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Spot. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
14: Latte e miele.
15: Sei io da

0: Comunque andare di Alessandra Amoroso, un brano del 2016 che compie 10 anni. Nel 2026 lo abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Chiudiamo con i giochi della gioventù, che sono arrivati alla fase finale. 6.000 ragazzi hanno festeggiato in Piazza del Popolo ieri pomeriggio, proprio per la cerimonia di apertura della fase finale dei nuovi giochi della gioventù. C'è stata una sfilata molto colorata, gioiosa, con studenti di tutte le regioni italiane, e tra l'altro c'erano anche le esibizioni, le performance di alcuni cantanti come Noemi, Eddie Brock e Niccolò Filippucci. C'erano anche i ministri Valditara e Abodi. In particolare Valditara ha detto che sono 105.000 i ragazzi che hanno partecipato a questi giochi, e ieri erano presenti appunto 6.000 tra ragazzi e anche i docenti. I ministri hanno parlato di una partecipazione straordinaria, e la cosa bella di questi giochi è che uniscono insomma le scuole e lo sport, è una alleanza indissolubile, ha detto appunto Valditara. Venerdì ci saranno le premiazioni allo Stadio Olimpico di Roma.
1: 10 in punto.
0: Tappeto rosso in studio, no. Riflettori accesi al massimo, è arrivata Matilde Brizzi. Buongiorno Matilde.
2: È arrivata con 5 rose rosse, ho fatto finta per tutto il tragitto che fossero mie, che mi fossero state regalate, invece sono del nostro capo, perché ieri sera c'è stata la festa,
0: certo,
2: la cena estiva di Radio Latte Miele. E niente,
0: e abbiamo portato a casa queste rosse.
2: Pensare sì, che fossero mie.
0: E poi sei arrivata con questi occhiali da sole che svelano un po' questa serata matta
2: che abbiamo fatto. Siamo un po' stanchini, ma questo programma si chiama Caffè Cliché e non posso essere l'unica non sveglia.
0: E cioè anche Natalia, no?
2: Anche Natalia.
0: Un po' in regia, no? Dai, era sveglia per tutta la mattina.
2: Ma Franci, grazie a te per esserti svegliato ben prima, aver fatto compagnia ai nostri ascoltatori dalle 8.
0: È vero, c'erano anche gli sveglioni ancora
2: sì.
0: Prima,
2: sì,
0: domani
2: sì.
0: Torna Bianco, che oggi era preso con OK Salute, non è in vacanza, quindi ha lavorato anche lui, si è svegliato presto, come tutti noi. Va bene, sei pronta?
2: Già, la perla, vedi?
0: C'è la perla.
2: Mi ha ricordato il primo ingrediente di ogni nostro menù, di ogni mattinata. Allora, l'almanacco mi dice che oggi, precisamente nel 56, 70 anni fa, nasce Giuseppe Tornatore. Quindi un grandissimo regista, ha portato a casa l'Oscar per il miglior film straniero nel 90 con Nuovo Cinema Paradiso.
0: Uno dei miei film preferiti.
2: Vedi Franci? Vero. Quando ci sei tu, in radio, arriva la magia anche. Poi ha anche diretto la leggenda di Penista sull'oceano, Malena. Insomma,
0: certo.
2: E quindi addentriamoci un po' anche all'interno della sua mente con una citazione. Ho scelto questa, che ci rimanda un po' anche all'oroscopo di Paolo Fox, che sta arrivando su queste frequenze. Disse Giuseppe Tornatore: se vivi con la testa tra le stelle, prima o poi una ti si ficcherà nel cervello.
0: Che meraviglia.
2: E non ho capito se è una frase positiva o negativa.
0: Certo, come un'idea, secondo me la stella è un'idea.
2: È un'idea, però è un'idea stellare. Grazie Fra.
0: Ciao.
1: Stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: E siamo arrivati al 27 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo, e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro, con Marte che transita nel segno, non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori, insomma la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la luna in trigono, il sole nel segno, insomma mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro, anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore. Quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Beh, non si può dire che non sia una ricetta micidiale. Mace alla produzione, Salmo, il suo essere affranto e essere sempre un affranto con quello che ci... affronto, volevo dire, essere un affronto con quello che ci racconta, ci canta con quella voce un po' ruggente, e poi con la Pesce, che è una delle penne più interessanti del nostro panorama. Scusate, ho appena sbagliato una parola, sarà così, siamo reduci dalla cena estiva della radio, sto indossando gli occhiali da sole pur essendo all'interno. Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Ma come sempre fino alle 12 farò del mio meglio. Matilde alla voce, Natalia in regia. La perla stamattina l'abbiamo presa dall'almanacco di oggi. Oggi nasce 70 anni fa Giuseppe Tornatore, uno dei più grandi registi italiani, riconosciuti anche per il suo valore nel resto del mondo. Si è portato a casa forse l'Oscar più ambito da noi italiani, perché essendo gli Oscar dei riconoscimenti statunitensi, quando te ti porti a casa quello per miglior film straniero, sei in competizione con tutti gli altri stati del mondo. Vorrei ripartire da un'altra sua perla che ci parla un po' del fare arte, anzi non solo del fare arte ma del fruirla, che si tratti di ascoltare la radio, una canzone, di andare al cinema, di leggerci un bel libro, anche se succede due volte all'anno e poi non li finiamo mai. Disse anche: l'arte e la cultura rimandano ad un concetto di bellezza che serve a fornire all'uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e civile, come se ad avvalorare ancora di più, a legittimare quelli che a volte consideriamo dei meri passatempi. Stamattina torna Book to Miele, quindi un consiglio libresco al mese, e noi siamo tutti pronti a farci ispirare.

0: quanto sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro, di cui subirano in possesso, e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 punti, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il 4º successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
13: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
15: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
17: E dove?
16: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
0: Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
17: Latte e miele.

0: forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: per scattare una foto.
1: Appassionatoni e appassionatone di Elisa all'ascolto di Radio Latte Miele, è tornata anche lei, sta tornando con un suo progetto, un nuovo album, dopo avercelo un po' spoilerato tramite tanti featuring con altri cantanti recenti. Non sappiamo ancora il nome, però il singolo con cui ha deciso di annunciare, no, farci assaggiare il progetto, si chiama come questa canzone, Amore è. L'ascolto un po', mi accorgo anche che cita Neve al sole di Pino Daniele, quando dice nei suoi versi non puoi sciogliermi, non sono neve al sole, che ci ricorda l'album del 99 Come un gelato all'equatore, e chiedo nel fuori onda al nostro Svetonio Scalatelli, che ha fatto il classico, ha studiato i greci, i latini, sapete quando voi conoscete un'altra lingua, tra l'altro una lingua antica che ci ricorda le fondamenta della una lingua antica, significa che tu conosci un modo di pensare di una cultura lontana che però ci può sempre suggerire qualcosa a cui la nostra cultura non è arrivata o che la nostra cultura non ha mantenuto. Tutto questo cappello infinito per dirvi che io le chiedo nel fuori onda, Natalia, Elisa che canta l'amore è, non ci dà una soluzione ovviamente perché ci vuole solo far assaggiare, magari ce la darà nell'album. Natalia, cos'è l'amore per te?
2: Sei tu, Matilde.
1: No, non mentire, Natalia, non mentire. Ah, non hai mentito?
2: No.
1: Ok, in questo mercoledì 27 maggio persino quei blocchi di ghiaccio come le persone, come Natalia, hanno dichiarato il loro amore. Quindi io vi do un consiglio, fatelo anche voi, anche perché sta arrivando una canzoncina triste dopo la quale dobbiamo svoltare questa giornata. Triste ma bella, come tante canzoni italiane. Mr. Rain, lunedì nero.
3: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, che ha insegnato la parola pioggia in inglese a tutta l'Italia a partire da quel Sanremo di più grande successo rispetto alla sua storia, supereroi, quando ha fatto i cantare i bambini, ok, quel suo coro di bambini prima della mezzanotte. È stata una furbata per il nostro amico Mr. Rain, che abbiamo appena sentito con Lunedì Nero. È stata una furbata perché sapete che se voi gareggiate nel Festival dei Fiori potete arrivare a cantare anche alle 2 di notte. Voi ve le siete scordate le parole dei versi con cui volete vincere, tra mille virgolette, questa gara gentile e brutale allo stesso momento. È tornato con Lunedì Nero. La leggenda narra che lui scriva solo quando piove, per questo ha scelto questo nome didascalico, Mr. Rain. A maggio ha piovuto tantissimo, e quindi credo che abbia in serbo per noi tante cose che ci porteremo dietro anche in questa estate un pochino meno piovosa. A proposito di pioggia, vi voglio consigliare uno dei miei siti preferiti. Esistono nel web, le vie del Signore nel web, scusate se faccio questa battuta un po' blasfema, sono infinite. Uno dei miei siti preferiti, che mi fa proprio ridere perché è nato così, è: voi googlate "domani piove a Roma" e vi si apre una risposta a tutto schermo, una risposta che vi dice o sì oppure no.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti.

0: clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il Brozzu esplode, mancano posti letto. Secondo il sindacato dei medici Cimo Sardegna, la situazione di grave saturazione del Brozzu conferma la carenza strutturale di posti letto nell'area metropolitana di Cagliari. Il vice segretario regionale Emanuele Cabras denuncia che gli obiettivi imposti ai direttori generali sono sempre più rigidi, senza però affrontare il vero problema della sanità locale, la ridotta capacità assistenziale. La direzione del Brozzu infatti segnalato alla regione situazioni di overbooking in 10 reparti con rischi per la sicurezza dei pazienti. Secondo Cimo mancano circa 40 posti letto ortopedici nell'area vasta cagliaritana. Ad Alghero la polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 riguardante un giovane che tentava di entrare con forza nell'abitazione dove si erano rifugiate la madre e la nonna. Il ragazzo avrebbe chiesto denaro alla madre, presumibilmente per acquistare alcol o sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna avrebbe reagito colpendo più volte con calci il portone dell'appartamento, danneggiandolo e impedendo alle due donne di uscire. Durante il controllo gli agenti hanno trovato addosso al giovane un coltello a serramanico, poi sequestrato. A Cagliari un uomo di 47 anni ha tentato una rapina in un supermercato di Viale Monastir. Dopo aver cercato di uscire senza pagare generi alimentari per oltre 100 euro, è stato fermato dalla direttrice del negozio che il malvivente avrebbe spintonato per tentare la fuga. Determinante l'intervento di un carabiniere libero dal servizio presente nel punto vendita che è riuscito a bloccare il 47enne fino all'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Durante la partita di terza categoria tra Gymnasium Sassari e GS Monserrato disputata a Usini, un calciatore ha aggredito un arbitro di 16 anni dopo essere stato espulso. L'episodio, ripreso in un video poi diventato virale sui social, è avvenuto dopo un fallo laterale contestato. Il giovane direttore di gara ha mostrato il secondo cartellino giallo e poi il rosso al giocatore, che ha reagito schiaffeggiandolo e spingendolo davanti a pubblico e giocatori. Nonostante l'aggressione, l'arbitro è rimasto in piedi e poi decretato la fine dell'incontro, mentre in campo cresceva la tensione. Ora si attende il referto del giudice sportivo e gli eventuali provvedimenti disciplinari. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota.

Oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B. Latte.

nostro viaggio nel tempo, una canzone per ogni decennio a partire dagli anni 70. Sarà un viaggio un po' animalesco perché partiamo con i Pooh, che in realtà si volevano chiamare inizialmente The Jaguars, e poi finiamo con i Coccodrilli di Samuele Bersani.

Voi immaginatevi di suonare al citofono di Anna Oxa negli anni 80, precisamente nell'84, e lei con la sua voce, la sua grinta, il suo ruggito, che però non è solo felino, è anche quasi, non so, è celeste, mi ricorda il cielo, Nati, non riesco, hai capito cosa intendo? Vabbè, gli ascoltatori hanno dice di no, ma voi avete capito? E lei vi urla: non scendo, non ci vengo, è stata una festa orribile, i fiori finti, la finta gioventù, in un vecchio stabile, gli occhi attenti alla servitù, dove si nascondono sotto il trucco i segni dell'età. A cosa serve il trucco se non a nascondere anche i segni dell'età, mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà. Niente, gli animali ci rincorrono nella scaletta musicale di questa mattina, e allora io vi riporto uno degli articoletti corti corti più belli che abbia mai letto in vita mia. Venne pubblicato all'interno della rivista Le Figaro nel 1952, quindi rivista francese molto molto riconosciuta, molto molto famosa. Il gatto, poi vi dico chi l'ha scritta. Il gatto è un animale che ha due zampe davanti, due zampe dietro, due zampe sul lato destro e due zampe sul lato sinistro. Le zampe davanti gli servono per correre, le zampe dietro gli servono da freno. Il gatto ha una coda che segue il suo corpo, essa finisce improvvisamente. Egli ha dei peli sotto il naso, rigidi come dei fili di ferro, ed è per questo che egli è nell'ordine dei filini. Ogni anno il gatto desidera avere tre piccoli, allora li fa, e a questo momento diventa una gatta. Questa l'ha scritta un bambino di 9 anni, un bambino che poi purtroppo è cresciuto. Nati, bellissima, due zampe davanti, due zampe dietro, due zampe a destra, due zampe a sinistra. Vai a dire che non è vero. Si vedono, davanti se ne vedono due, a destra se ne vedono due, a sinistra se ne vedono due, dietro se ne vedono due. Per

0: l'inizio di questa canzone ci dice: in America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia? Ma non dice proprio doccia, dice dozza. Sai che vengono fuori? Ma tu lo sai che vengono fuori dalla dozza? Natale, mio fratello mi guarda malissimo. Quindi ritorno al mio accento vero, senza canzonare quello degli altri. Comunque i coccodrilli li abbiamo sanciti come gli animali più cantati nella storia della musica seria e leggera e per bambini. La storia drammatica di Cocco e Drilli, che se non la conoscete tra poco ve la faccio sentire, ma il coccodrillo come fa, eccetera eccetera. L'ultimo Grammy se l'è portato a casa, il penultimo, Doechii, questa cantante afroamericana, e la copertina riporta lei con un coccodrillo bianco tra le braccia e ci racconta il titolo, il denial. Nati, come si traduce denial? Non ammettere qualcosa, praticamente.
1: Si pensava al rifiuto.
0: Il rifiuto è un fiume, il rifiuto è un fiume pieno di coccodrilli pericolosi. E lo scorso giovedì, Nati, tu non c'eri, ma noi abbiamo dedicato tutta la puntata ai coccodrilli. Innanzitutto ci siamo spiegati il coccodrillo come fa. Lo sai cosa fa? Ruggisce. Il coccodrillo, come il leone, ruggisce e si scuote tutta quella corazza forte forte che ha ripreso dai suoi antenati dinosauri, e fa smuovere tutta l'acqua in cui questo si trova. Ma soprattutto, che differenza c'è tra il coccodrillo e il cugino alligatore? Il coccodrillo è un pochino più aggressivo, il coccodrillo ha la testa a V, l'alligatore ha la testa a U. Perfetto, perché la prossima canzone, dopo un piccolo momento di pubblicità, si chiama Che differenza c'è? Arriva Biagio Antonacci.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
9: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
10: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
9: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
11: Latte e miele.

io non l'ho capita che differenza c'è tra amare e farsi male. Se non l'hai capita te, che hai destinato tutta la tua vita ai versi che ci vogliono spiegare l'amore, non so cosa dirti. Biagio Antonacci su Radio LTML per il nostro disco per gli anni 2000. Ecco, nel 2000, proprio tondo, esce un'altra canzone del piccolo coro dell'Antoniano. C'è una deriva rettile, è un rettile Nati, il coccodrillo. Mati è il capo dei rettili, benissimo. Nel 1993, se vi ricordate bene, esce Il coccodrillo come fa, sempre del piccolo coro dell'Antoniano. Appassiona tutti i bambini e i grandi, non solo dell'Italia ma nel mondo. E allora nel 2000 lo stesso coro decide di far uscire un'altra storia, una storia tragica d'amore tra Cocco e Drilli. Attenzione che sembra felice, ma c'è del dramma vero.

0: ripeto, la caricò su in barca dicendo yes, io ne farò borsette, portafogli e beauty case. Capite? Povero cocco, senza la sua drilli, chiama raccolta tutti i coccodrilli. Dice piangendo: amici, un cacciatore si vuole portare sul fiume il mio grande amore, ne vuole far borsette, beauty case. Amici miei, salviamola. E quelli fanno yes. Quindi una canzone che ci insegna anche l'inglese. È finita bene. La drilli, la piccola drilli, non è diventata un sacco di portafogli, borsette, beauty case. E quindi è anche una canzone ambientalista. Capito? Cioè sono complete le storie per i bambini, servono soprattutto noi adulti. Tra poco facciamo i seri perché arriva Book Tu Miele. Latte, miele.
1: 11:06 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte, miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gabbana, Irama, loro due, quindi Irama col suo titolo della sua ultima canzone, Caro Vale, aprono una seconda ora di Caffè Cliché di questo mercoledì soleggiato.
1: Sì.
0: Buongiorno Valentino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Valentino. Sai che il titolo dell'ultimo album di Irama è molto molto letterario, anche molto cupo, antologia della vita e della morte.
1: Bel titolo.
0: Un bel titolo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Uno un po' di, cioè diciamo un po' uno di quei titoli che dicono tutto e non dicono niente, ma secondo me lo fanno apposta.
1: Mm-hmm.
0: Perché così tu dentro ci puoi trovare quello che vuoi, capito?
1: Sì.
0: Va bene, Vale, è tornato anche per questo mese di maggio per parlarci di libri, ci consiglia un titoletto al mese e noi ci facciamo i bravi, facciamo i compiti e quantomeno lo spulciamo il libro, altrimenti tu ci fai un bel riassunto.
1: Beh, mi sembra giusto.
0: Tra
1: mi
0: poco
1: giusto.
0: Qui su Latte Miele. Partiamo dal titolo?
1: La resistenza delle donne.
0: Ah, questo è un titolo molto netto.
1: Sì.
0: Direi che si capisce molto. Non è proprio l'antologia della vita e della morte, va bene? Benissimo, sigla, dai.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
11: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
12: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
15: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
16: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
17: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
18: Latte e miele.

0: anche il titolo dell'ultimo album di Arisa sarebbe anche un bel titolo per un libro. Foto mosse, abbiamo sentito Rugiada su Radio Latte Miele. C'è Vale di Book2Me, questa community sia social che letteraria, si parla tanto di libri, ce li consigliano anche qui su Latte Miele, un titolo al mese.
1: Questo mese andiamo con La resistenza delle donne,
0: Benedetta Tobagi.
1: Benedetta Tobagi, che ha anche vinto il Campiello 2023.
0: Ricordaci cos'è il Campiello, dai, Vale.
1: È uno dei massimi premi letterari che c'è in Italia, assieme allo Strega, e che portano sempre questi autori a farci scoprire delle letture molto interessanti.
0: Ok, La resistenza delle donne è un titolo che racchiude un po' tutta una storia interna, no?
1: Eh sì, molte storie, e chiude con le nostre nonne o bisnonne, dipende da uno condannato.
0: Quanti
1: poi
0: anni ha? Certo.
1: Perché ricorda appunto queste giovani donne che all'epoca hanno preso coraggio e hanno fatto
0: la resistenza. Senti, è un romanzo storico, è uno spaccato di alcuni decenni, o c'è una storia anche intessuta tra questa storia?
1: Allora,
0: storia storica. Capito? Cioè, è un libro di storia o è anche un romanzo?
1: È forse un libro di storia, perché racconta piccoli episodi di queste tante donne che magari si sono dimenticate oppure che si dimenticano, e cosa più bella è che magari uno può scoprire anche i propri avi.
0: Certo. Cosa è successo in Italia, no?
1: Cosa è successo in Italia?
0: Anche perché nei modi di dire comuni sono rimaste certe espressioni. Ma caspita, mio nonno ha combattuto per te, per la tua libertà. E pure la nonna.
1: Ma è verissimo, okay. Specialmente la nonna poi.
0: Benissimo. Allora, come sempre, vi leggiamo un estratto scelto dal nostro Vale, proprio l'inizio del libro, Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne. Guardatele, direste mai che sono impegnate in una guerra? È il loro punto di forza, l'arma segreta. Nessuno sospetterebbe del viso giovane, incorniciato dal colletto bianco, da commessa timida, di una maestrina occhialuta in sottana scozzese e calzettoni, della bellezza che guarda trasognata e labbra dischiuse, coi capelli al vento. È vero. Cioè, forse tenere al segreto delle armi le rende ancora più pungenti.
1: Ancora più efficaci.
0: Meno male, cioè, da un lato è brutto che le donne siano sempre state sottovalutate, dall'altro è stata un'arma vincente. Arriva una ragazza bellissima, si chiama Gaia.

0: Bossa Nostra è il disco latte miele della nostra settimana insieme, c'è Gaia sempre su Radio Latte Miele, c'è anche Vale sempre qui su Radio Latte Miele, ci ha portato un consiglio libresco anche per questo maggio, quindi Benedetta Tobagi è l'autrice, La resistenza delle donne.
1: Esatto.
0: Allora Vale, voglio andare verso quella direzione in cui smettiamo di dare degli ignoranti a noi italiani e a noi italiane. Io mi sento molto molto ignorante, ammetto di non leggere tanto quanto dovrei, però che le donne siano state una parte centrale della resistenza lo sappiamo. Per esempio, la prossima settimana sarà il 2 giugno, la festa della Repubblica, e una delle immagini più iconiche è questa donna, sì, no? Con il quotidiano del giorno di quel 2 giugno del 46. L'Italia è una qualcosa del genere.
1: E in cui la prima volta che le donne andavano a votare.
0: Era anche la prima volta che le donne andavano a votare. Se ci penso adesso, io che sono una donna quasi trentenne del 2026, mi sembra assurdo. Però forse il libro che ci hai portato ci ricorda che le cose non sono sempre state così facili, no?
1: E così scontate poi.
0: Certo, certo.
1: Perché magari quello che per noi è normale, ma fino a 50 anni fa, 60 anni fa, era una conquista.
0: Era una conquista. E tu che sei un uomo, come leggi queste pagine di lotta femminile? Secondo te è una lettura diversa rispetto all'essere una donna che le legge?
1: Sì, sì, sì. Poi, piccolo inciso, in Book to Me sono l'unico uomo, quindi lasciamo stare questa cosa qui.
0: La tua community letteraria sei tu il discriminato, va bene?
1: Però sì, perché fa apprezzare molte cose dei nostri... Per quanto mi riguarda, di mia madre e di mia nonna, molte cose mi fa apprezzare. E poi tutte le donne che sono andata a conoscere lungo la mia esistenza.
0: Lungo la tua esistenza, salutiamo anche la nostra Fede, la nostra altra compagna,
1: sì,
0: di viaggio in questa esplorazione letteraria. Una pillolina al mese, un librino al mese. Volevo dire un'altra cosa, concludere con un'altra cosa che mi sono appena scordata, Vale, ma adesso se tu mi canti una canzoncina me la ricordo. Ah, questo volevo dire. Forse questo libro, quindi Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, ci può anche far rivenire in mente le nonne, le mamme lontane, oppure quelle che abbiamo perso.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì,
0: può essere anche un abbraccio, oltre che ha un bello spaccato storico.
1: Perfetto,
0: direi.
1: Perfetto.
0: Vale, senti, mi prendi da Book to Miele?
1: Ma magari.
0: Book to Me, volevo dire. Book to Miele è questa rubrica che torna puntuale il prossimo mese.
1: Ciao.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità.

0: e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido. Applicatore partner Saint-Gobain.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Latte e miele.

c'è qualcosa che non scordo, Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto: lui chi è? Lui chi è? Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. C'è Lucio Battisti.

0: un caso dall'84 con Sexy Tango qui su Radio Latte Miele, e ancora prima mi ritorna in mente Lucio Battisti da quell'album Le Emozioni del 69. Abbiamo come sempre tutti i giorni degli ottimi performer che ascoltano questa radio.
1: Oh, oh Mina, dolce amore, non aspettare me, ho nel cuore una cometa, se mi guardi la vedrai,
0: maledetti,
1: jumble dancing, è come in un vecchio film, balleremo un
0: sexy tango,
1: con le note che ci saltano tra i denti.
0: Le note che ci saltano tra i denti, grazie mille a questo ascoltatore che ci ascolta dal quartiere dei Fiori di Milano, e Fabio Concato è un po' il cantante dei Fiori. Come non esiste una canzone napoletana, secondo i miei assiomi, secondo le mie credenze, che non citi il verbo chiagnere o chiover, quindi piangere o piovere, non c'è canzone di Concato in cui non spunti, in cui non sbuchi almeno un fiore. E da qui all'ultima, fino alla fine di questa puntata di Caffè Cliché, nell'ultima mezz'ora parleremo di fiori. Partiamo da un modo di dire che è molto semplice: annusa un fiore. Io non lo conoscevo. Un modo di dire, a quanto pare, è un invito frequente, ancor più frequente se la gente non lo fa più. Ma questo studio di una delle bibbie di questo programma, che si chiama De Muffa, ma parla di fiori, ci dice che il tuo cervello ringrazia, bastano 30 minuti è una frase che non può esistere, bastano 30 secondi in cui ci mettiamo ad annusare un fiore e veramente il nostro corpo scatena una reazione che ovviamente ha a che fare un po' anche con quelli che vengono chiamati gli ormoni, ok? Gli ormoni della felicità. E poi però non si ferma quasi mai nessuno ad annusare un fiore. Forse durante qualche gita domenicale? Non lo so.

0: se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo, dal 96, come noi nati qui su Radio Latte Miele, una canzone che quest'anno compie 30 anni, tondi tondi. Nel frattempo, nel fuori onda, ho trovato questo modo di dire che riguarda i fiori. Non è italiano, quindi per questo forse magari qualcuno non l'ha mai sentito. Si tratta semplicemente di un consiglio: ascoltare, scusate, annusare i fiori. Ganzo, sarebbe ganzo anche ascoltarli. È un modo di dire molto comune in lingua inglese e si dice stop and smell the roses, quindi fermati ad annusare le rose, come un consiglio verso qualcosa che ci sembra inutile, ma in realtà è un invito a rallentare, a staccare la spina, godersi le cose belle della vita e godersi il presente. Bene, gli amici scienziati con il camice ci dicono che annusare anche solo per 30 secondi un fiore che incontriamo per la nostra strada calma il sistema nervoso, rallenta il battito, rallenta la respirazione e quindi migliora l'umore. Vabbè che in questa vita frenetica del 2026 qualsiasi azione secondo me ci spinga a fermarci, tipo aprire la finestra e guardare semplicemente fuori, senza telefono, al massimo con la radio di sottofondo, è così raro che forse ci dà delle emozioni che ci scordiamo. E a differenza degli altri sensi, gli odori, i profumi, quindi annusare i fiori anche, arrivano dritti al centro delle emozioni, ci dicono gli amici con il camice. Per questo un profumo, anche solo un piccolo profumo per un secondo, ha la capacità di riportarci esattamente ad un preciso momento con tutte le sensazioni annesse a quel momento. La memoria è veramente migliore amica, va a braccetto con i profumi, ed è per questo, è una questione proprio di DNA, è una questione scientifica, il fenomeno per cui un profumo ci piace tanto oppure un profumo ci repelle. Si può dire, Nati, è repellente per noi. Succede la stessa cosa con il coriandolo. Per tutti coloro che lo amano si sente questa forte fragranza agrumata, ecco, non mi veniva il termine, che ci piace, ma coloro che odiano il coriandolo hanno un recettore all'interno del naso che gli altri non hanno e sentono solo odore di sapone.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
12: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
13: Latte e miele.

0: Cavolo, speravo la canzone finisse con "non avremmo mai dovuto lasciarci", no? Perché lo ripetono molto spesso Fabri Fibra e Tiziano Ferro in questa "stavo pensando a te", invece finisce con l'opzione meno felice "non avremmo mai dovuto incontrarci". Bene, se questa canzone del 2017 fosse un tipo di fiore, sarebbe nati l'eliotropio. Eliotropio, un fiore tendenzialmente rosa, molto rotondeggiante, molto generoso, che nel 1800, in epoca vittoriana soprattutto, andava a trasmettere un preciso messaggio. Finiamo così le nostre riflessioni floreali di questa mattina con una cosa che nell'Ottocento andava fortissima e si chiamava florigrafia, o per meglio dire, in modo più semplice, language of flowers. Ok, c'è un motivo per cui ancora oggi, nonostante il gesto di regalare i fiori sembri un po' una pratica âgée, incredibilmente romantica, c'è un motivo per cui i fiori ancora oggi sono simboli così forti. Sono stati per secoli uno dei pochi strumenti a disposizione per comunicare senza esporsi completamente. Cioè nel 1800, se tu andavi a regalare una tipologia di fiore piuttosto che un'altra, non c'era bisogno del bigliettino all'interno del tuo mazzo di fiori, perché le intenzioni erano chiare. Si prendeva posizione con i fiori, soprattutto laddove c'era incomunicabilità, paura, e questo lo possiamo fare anche oggi ripassando il linguaggio dei fiori vittoriano dell'Ottocento. Allora, se noi regaliamo una calendula, attenzione, significa che siamo gelosi di qualcosa, di qualcuno. Se invece regaliamo un nocciolo, secondo il language of flowers vittoriano, quindi un fiore ai suoi esordi, significa facciamo pace. Bellissimo, quindi rinasciamo un attimo, prendiamo un'altra strada che così non va bene. Beh, il tulipano, nati più della rosa, ci viene a dire che qualcuno ci ama. Attenzione a regalare i tulipani a qualcuno senza amare profondamente quella persona. Campanula blu, ti sono fedele. Una rosa, perché questa puntata di Caffè Cliché oggi è iniziata con un mazzo di rose non mio, però di cui mi sono vantata da ieri sera fino a stamattina. Se tu regali una rosa ad una persona, le vuoi dire che per te quella persona is perfect.
1: Caffè Cliché 12:06.
0: Anche oggi si è fatta una bella scorpacciata romana ieri sera.
2: Guarda, non ne parliamo.
0: E la nottata è andata come è andata.
2: Malissimo.
0: eccoci, buongiorno Enrico.
2: Non siamo più abituati dopo una certa età a mangiare tanto.
0: Mangiare
2: non
0: tanto,
2: bisogna
0: non
2: farlo.
0: mai cedere, in generale. Mai. Dai, via, non va bene, non va bene. Senti, stamattina io ho parlato del linguaggio dei fiori.
2: Ah.
0: Perché se tu scegli un fiore da regalare piuttosto che un altro,
2: è vero.
0: Stai mandando un messaggio,
2: è
0: tipo
2: vero,
0: campanula
2: sì.
0: Blu, ti sono fedele.
2: Sì.
0: Rosa, sei perfetto.
2: Addirittura.
0: Tulipano, ti amo.
2: Il tulipano è il mio fiore preferito.
0: Vedi?
2: In assoluto.
0: Gliel'hai sì. regalato alla tua bella?
2: Spesso.
0: Oh, allora sì. l'ami proprio.
2: Anche l'iris blu.
0: Ah, l'iris blu.
2: Sì, che è il suo fiore preferito.
0: Sai quello
2: ho
0: cosa
2: girato
0: significa?
2: Tutta Milano per,
0: oh,
2: per cercarlo.
0: Che
2: sì,
0: bello.
2: Fu un pomeriggio infernale.
0: Però vedi che l'amore esiste?
2: Sì, esiste.
0: Se tu regali un iris blu, significa che sei molto fan di Biagio Antonacci.
2: È vero, oppure dei Goo Goo Dolls.
0: Sì,
2: quella
0: sì,
2: vera
0: capito,
2: Iris.
0: Capito. Iris, Iris. Certo. Senti Enrico.
2: Oggi parlo di bambini, oggi viene nella storia ratificato il diritto all'infanzia da parte uh-huh. dell'ONU e quindi facciamo un tema oggi. Vorrei tornare bambino perché?
0: Perché?
2: Okay. Sono tanti i motivi e quindi va bene, parleremo in queste 2:30, vorrei saperlo dai nostri ascoltatori.
0: Una bellissima domanda.
2: C'è
0: molto,
2: sempre un bimbo dentro di noi.
0: Molto
2: anche
0: esistenziale, esatto,
2: sì.
0: esatto.
2: Quella vita più felice, senza sovrastrutture, senza impegni.
0: Più leggera, anche se comunque sì. ci struggevamo, ci struggevamo.
2: Sì, ma per motivi
0: cosa.
2: Abbastanza futili rispetto a quelli di oggi.
0: Ma sarebbero meglio quelli rispetto a quelli della vita adulta.
2: È chiaro.
0: La chiudo così.
2: Certo.
0: Ciao, Enrico.
2: Ciao Matilde, a domani iniziamo con Laura Pausini.

primo disco di oggi è di Laura Pausini. Immensamente benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. Inizia l'orario del pranzo con l'indiano e la nostra informazione.

0: di felicità. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
3: Latte e miele.
4: Così

LDA con H7, una delle coppie più in voga in questo ultimo anno, la loro Santa apre l'indiano. Su Radio Latte, su Radio Latte, l'indiano. Buon appetito a tutti, lo dovevo dire all'inizio, dai. Mercoledì 27 maggio, nelle nostre canoniche 2 ore e mezzo, l'indiano vi accompagna dal pranzo fino al primo caffè, il primo pomeriggio di Radio Latte Miele. La musica italiana è sempre protagonista, ma anche, come ogni giorno, la nostra domanda. Un fil rouge che ci porterà fino alle 2:30. Oggi facciamo il tema: vorrei tornare bambino. Perché? E ci sono tante motivazioni, alcune già le conosco sicuramente, per esempio quella di avere già un pochino di più rispetto ad oggi, si spera, la testa spensierata, magari anche altre cose personali, lo vorrei sapere. Al 335-787-1910, intanto un ottimo motivo per iniziare è questo sodalizio incredibile, Alfa con Jovanotti, buon vento!

0: Giovanotti con Alfa Buonvento, mai migliore augurio. Si faceva questo ai marinai, ma può valere per tutti noi dal punto di vista familiare, lavorativo, sociale, amicizie, tutto quello che vuoi. La vita in generale ha bisogno di buon vento. Dolcissimo il video proprio di Alfa in macchina con i genitori che ascoltano per la prima volta questa canzone e vedono realizzare il sogno del figlio, cioè di cantare con il suo idolo. Proprio Giovanotti fu all'epoca, nel 2006, il primo concerto che vide Alfa. Andrea, che è amico di Radio Latte e Miele, insomma, dai, un buon vento che lo ha portato fino a qua. E quello che aveva lui da piccolino era appunto il sogno di cantare un giorno con Giovanotti. Tutti noi vorremmo tornare bambini, è proprio il tema di oggi, perché il 27 maggio 1991 l'Italia ratificò la Convenzione ONU sui diritti all'infanzia, trasformando un trattato internazionale in legge dello Stato. Questo fu un passo storico che ha rivoluzionato il nostro ordinamento, superando una vecchia concezione del minore come semplice oggetto di tutela e riconoscendolo finalmente come soggetto attivo di diritti. Domanda del giorno: vorrei tornare bambino perché? Più che una domanda è un tema. Vi aspetto le vostre motivazioni, dovrebbero essere più di una, 100 forse, però dai, 2 o 3. 335 787 1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: 8 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sull'isola la stagione antincendio è stata anticipata dopo i primi roghi e le previsioni meteo critiche. Il Corpo Forestale ha disposto l'attivazione anticipata di 2 elicotteri antincendio. I mezzi saranno operativi a partire da oggi, 27 maggio, nelle basi di Villasalto e Fenosu. Di solito il servizio parte il 15 giugno, ma il caldo e la siccità hanno accelerato i tempi. A Sassari un automobilista ha investito un agente della polizia locale per evitare una multa dopo un'infrazione. L'episodio è avvenuto in piazza San Pietro. L'agente aveva chiesto al conducente di fermarsi, mostrare i documenti. L'uomo invece ha accelerato, colpendola con lo specchietto dell'auto. La poliziotta ha riportato ferite a un fianco ed è stata curata al pronto soccorso. L'uomo è stato denunciato. È entrata pienamente in funzione la condotta Coghinas 1 dopo i lavori realizzati da Enas. Il primo tratto dell'infrastruttura era rimasto inattivo per oltre 15 anni. Gli interventi valgono complessivamamente 85 milioni di euro, finanziati da PNRR e Regione Sardegna. I lavori riguardano 15 chilometri di rete, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2. L'opera migliorerà l'efficienza del sistema idrico, riducendo perdite e disagi durante eventuali riparazioni. Scontro politico in Consiglio regionale sugli investimenti finanziari di Abbanoa. Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia, ha criticato la gestione di 243 milioni di euro affidati a Credem Euromobiliare. Secondo l'opposizione, l'operazione sarebbe avvenuta senza gara pubblica o procedura comparativa. Truzzu ha contestato anche il ruolo del comitato di gestione patrimoniale creato da Abbanoa. La presidente della regione, Alessandra Todd, ha difeso la società ricordando la sua autonomia gestionale. Nel nord Sardegna parte una campagna sperimentale per incentivare identificazione e sterilizzazione dei cani nelle aree rurali. La regione ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto contro il randagismo. L'obiettivo è favorire una gestione corretta dei cani utilizzati nelle attività pastorali e zootecniche. La campagna prevede sterilizzazione gratuita dei cani fertili e applicazione del microchip identificativo. Le prestazioni saranno offerte nelle strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università

0: Otto Torres. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
4: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
5: Latte e miele.

tema di oggi è proprio quello di voler tornare bambini, le motivazioni di tornare indietro. Una di queste potrebbe essere, per esempio, di ascoltare per la prima volta i grandi successi degli anni passati. Dal nostro viaggio nel tempo ascoltiamo Un'ora sola ti vorrei.

0: Una gemma di Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, portato poi al successo al Festival di Sanremo dalla straordinaria voce di Fiorella Mannoia. 1987, quello che le donne non dicono. Oggi parliamo di voler tornare indietro, di voler tornare bambini, perché il 27 maggio del 91 l'Italia ratificò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, una norma che si fonda su quattro pilastri fondamentali: la non discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita e allo sviluppo e l'ascolto delle sue opinioni. Celebrare questo anniversario significa quindi ricordare che proteggere i bambini non è un atto di generosità, ma un dovere giuridico e sociale per garantire a tutti un futuro equo e dignitoso. Dalle nostre parti sembra una cosa scontata, purtroppo in altre parti del mondo non è così. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. 1997, una splendida canzone di Ligabue, Il giorno di dolore che uno ha.
1: Mi

0: Giorno di dolore che uno ha, 1997, su e giù da un palco, è uno di quei CD, anzi in realtà all'epoca la musicassetta, una di quelle che è proprio rovinato, non si sente più per tutte le volte che l'ho ascoltato. Saluto Sonia da Bologna che vorrebbe tornare bambina per riabbracciare il suo papà che l'ha lasciata troppo presto. Un abbraccio forte Sonia. È importante far giocare i bambini. Vi preannuncio che anche domani parleremo di giochi, magari un po' per adulti, ecco, dai, giochi da tavola parleremo domani. Oggi parliamo di bambini perché fu ratificata nella storia proprio il diritto all'infanzia da parte dell'Italia in concomitanza con quella dell'ONU, e giocare per i bambini, come detto, è un diritto sacrosanto. Eppure le nostre città, guardando cartelli di qua e di là, sembrano averle dimenticate. Troppo spesso l'architettura urbana ignora infatti i più piccolini, li soffoca tra il cemento e le auto, i parchi giochi sono molto più rari, sono spesso degradati e ridotti a recinti senza anima, insomma, dai. L'emblema di questa ostilità sono quei rigidi cartelli nei cortili: vietato giocare a pallone. Quindi che cosa fanno i bambini? Vanno a chiudersi dentro una stanza a giocare con gli smartphone? Ma fateli giocare a pallone, al massimo beccano una macchina e la ammaccano, dai. Ma vuoi mettere l'infanzia? Io sono cresciuto nel mio cortile giocando a pallone, non sono diventato forte, ma almeno mi sono divertito. Un'ordinanza questa che non tutela la quiete, però sequestra l'infanzia, a mio modo di vedere. Sfrattare i bambini dagli spazi comuni significa privarli della socialità e della fantasia. Una società che vieta un pallone che rotola è una città che sta praticamente calpestando i sogni del proprio futuro. Ultimamente, con l'Italia che è andata fuori dalle qualificazioni mondiali con la Bosnia, è riecheggiata questa frase: l'Italia non ha talenti perché non si gioca per strada. Non sono totalmente d'accordo su questo, perché le scuole calcio servono proprio per formare dei bambini, per farli divertire, ma su una cosa sono d'accordo: non sta formando il futuro dei bambini, non dei futuri calciatori.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione, oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Latte e miele.

0: una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Latte e miele.

0: Conte. Domenica Coez dal 2019 fu furbo perché secondo me il 77,3% delle stories messe di domenica su Instagram hanno per sottofondo proprio questo brano. Giochiamo!
1: Ci nascondiamo!
2: Eh?
1: Ci nascondiamo!
0: Ovviamente la percentuale è belle buona inventata dal sottoscritto. Allora, lunedì mi sono andato a nascondere dentro un personaggio proprio di stazza, molto grande, quindi c'entro comodamente. È un personaggio che nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia, divenuto poi un personaggio televisivo conosciutissimo. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Oggi vi do il nuovo indizio. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione del Piemonte. È famosissimo, dai, ha fatto tanti programmi televisivi, continua ad apparire in TV e soprattutto è uno chef incredibile. Prima o poi andrò a mangiare da lui. Ditemi dove mi sono nascosto. 335-787-1910.
3: L'Indiano su Radio Latte Miele. In punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Davide.
1: Con Kodak superiamo l'una, grazie a Willy Peyote. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon mercoledì 27 maggio a tutti, secondo tempo dell'indiano che si apre, come ogni giorno, con OK Salute e Benessere.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di epidemia di Ebola. Più che altro ci chiediamo quanto dobbiamo preoccuparci noi in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato il nuovo focolaio di Ebola in Africa Centrale come un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'epicentro dell'epidemia si trova nella Repubblica Democratica del Congo, ma il virus ha già superato i confini nazionali raggiungendo la vicina Uganda. A destare particolare preoccupazione nella comunità scientifica è la natura stessa del patogeno. I test di laboratorio hanno confermato che si tratta del ceppo Bundibugyo, una variante rara dell'Ebola virus che per la quale non esistono al momento né vaccini approvati né terapie specifiche, a differenza del più comune ceppo Zaire, contro cui l'umanità ha sviluppato efficaci contromisure negli ultimi anni. Tutto questo a poche settimane, come sapete, dall'allarme per antivirus che invece sembra essere rientrato. L'allarme è scattato all'inizio di maggio nella provincia di Ituri dopo il decesso ravvicinato di 4 operatori sanitari a Mongwalu. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l'epidemia sarebbe in realtà iniziata un paio di mesi fa, rimanendo invisibile ai radar della sorveglianza epidemiologica a causa di un ritardo di rilevamento di circa 4 settimane. Allora, caliamola però nella nostra realtà, quella italiana. Dobbiamo preoccuparci per l'epidemia di Ebola. La notizia del trasferimento di pazienti e contatti ad alto rischio in territorio europeo, ad esempio in Germania, ha riacceso l'attenzione dei media e dei cittadini italiani. Dobbiamo temere un arrivo del virus anche in Italia? La risposta degli esperti è un netto no. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha valutato il rischio di infezione per la popolazione dell'Unione Europea e quindi anche per l'Italia come molto basso. I motivi di questa assoluta sicurezza risiedono nelle modalità di trasmissione del virus e nella solidità della rete di monitoraggio nel nostro paese. L'Ebola non è influenza, non è neanche Covid, non si trasmette per via aerea attraverso il respiro e colpi di tosse, sapete, i famosi droplet, le goccioline che noi emettiamo ogni volta che apriamo la bocca, insomma. Il contagio può avvenire esclusivamente tramite il contatto diretto con i fluidi corporei di una persona che è già sintomatica. Chi è nel periodo di incubazione, che varia da 2 a 21 giorni, ma non manifesta sintomi, non è contagioso, e questo è importante. L'Italia vanta uno dei sistemi di risposta alle emergenze da patogeni ad alto biocontenimento più avanzati al mondo. In caso di necessità, la macchina organizzativa italiana prevede l'allerta agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine, i centri di riferimento nazionale, ad esempio come l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma o l'ospedale Luigi Sacco di Milano, e poi i trasporti in biocontenimento. L'aeronautica militare italiana possiede competenze d'élite nel trasporto aereo sicuro di pazienti affetti da malattie altamente infettive, quindi dovremmo stare tranquilli. Grazie per essere stati con noi.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino.
5: Potrai scegliere il menù degustazione
0: oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese, le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino, la Sardegna in tavola. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
0: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
8: La tua salute non può aspettare.
9: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Latte e miele.

su Radio Latte e Miele, i The Colors non ne sbagliano una. Rolling Stones la conosciamo ormai da un po', è sempre un piacere ascoltarla, cantarla, e ovviamente mentre facciamo altro Radio Latte e Miele deve essere sempre presente anche nella vostra ora di pranzo. Vi vedo lì a tagliare le verdure o magari direttamente a lavorare, perché la pausa pranzo è stata velocissima, magari un'ora fa. La convenzione dell'ONU del 1991, di cui stiamo parlando oggi e prendendo spunto da essa per parlare dei bambini, dovrebbe essere magari un po' rivista oggi in un mondo più analogico all'epoca e digitale oggi, dove la privacy e il diritto a un'informazione pulita sono costantemente minacciate a proposito di internet, a proposito di smartphone. Come spiega la psicologia dell'età evolutiva, la risposta non può essere il semplice divieto che isola e incuriosisce. La vera tutela passa dall'educazione appunto digitale, cioè insegnare a navigare, che significa appunto fornire gli anticorpi contro il cyberbullismo e la dipendenza da algoritmo. Dal 1991 ad oggi i tempi sono cambiati, ma non è una frase fatta, sono cambiati completamente, e anche la pedagogia ha fatto passi da gigante verso proprio i nostri ragazzi, che hanno il diritto di abitare la rete, è vero, ma in sicurezza. E proteggerli non significa staccare la spina dello smartphone, perché è impossibile ormai in un mondo così telematico, ma guidarli nel riconoscere le trappole della rete, trasformando lo smartphone, il tablet o quello che volete, da potenziale pericolo a spazio di espressione e cittadinanza consapevole. C'è Elettra Lamborghini, la sua novità, Bam Bam Bam.

0: Bambina.
1: Di questi giorni anche il videoclip dell'ultima di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Questa è Radio Latte Miele, parliamo oggi delle motivazioni per cui vorremmo tornare bambini. È un tema, vorrei tornare bambino perché sono tanti messaggini. Vorrei tornare bambina, dice Nunzia dalla Sardegna, per riprovare la felicità di quando la domenica andavamo al mare. La notte precedente non si dormiva per la vigilia. Giornata bellissima, al mare con zii, cugini e poi mio padre a fine giornata ci portava al porto di Olbia e all'aeroporto per vedere rispettivamente la nave e l'aereo in partenza. Ultima tappa, operazione cofano per cenare. Che felicità, un caro saluto. Grazie mille Nunzia, abbiamo anche un messaggio audio, sentiamo.
2: Buongiorno Latte e Miele.
1: Ciao.
2: Allora io vorrei tornare bambino solo per riavere gli abbracci di mio padre.
1: È vero.
2: Buon proseguimento, grazie della compagnia, Luciano da Roma.
1: Grazie Luciano, grazie a te. 335-787-1910, facciamo il tema oggi, facciamolo tutti insieme. Vorrei tornare bambino o bambina, perché?
3: Su Radio Latte Miele,
4: l'indiano.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Spot. E ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sull'isola la stagione antincendio è stata anticipata dopo i primi roghi e le previsioni meteo critiche. Il Corpo Forestale ha disposto l'attivazione anticipata di 2 elicotteri antincendio. I mezzi saranno operativi a partire da oggi, 27 maggio, nelle basi di Villasalto e Fenosu. Di solito il servizio parte il 15 giugno, ma il caldo e la siccità hanno accelerato i tempi. A Sassari un automobilista ha investito un agente della polizia locale per evitare una multa dopo un'infrazione. L'episodio è avvenuto in piazza San Pietro. L'agente aveva chiesto al conducente di fermarsi, mostrare i documenti. L'uomo invece ha accelerato, colpendola con lo specchietto dell'auto. La poliziotta ha riportato ferite a un fianco ed è stata curata al pronto soccorso. L'uomo è stato denunciato. È entrata pienamente in funzione la condotta Coghinas 1 dopo i lavori realizzati da Enas. Il primo tratto dell'infrastruttura era rimasto inattivo per oltre 15 anni. Gli interventi valgono complessivamente 85 milioni di euro, finanziati da PNRR e Regione Sardegna. I lavori riguardano 15 chilometri di rete, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2. L'opera migliorerà l'efficienza del sistema idrico, riducendo perdite e disagi durante eventuali riparazioni. Scontro politico in Consiglio regionale sugli investimenti finanziari di Abbanoa. Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia, ha criticato la gestione di 243 milioni di euro affidati a Credem Euromobiliare. Secondo l'opposizione, l'operazione sarebbe avvenuta senza gara pubblica o procedura comparativa. Truzzu ha contestato anche il ruolo del comitato di gestione patrimoniale creato da Abbanoa. La presidente della regione, Alessandra Todde, ha difeso la società ricordando la sua autonomia gestionale. Nel nord Sardegna parte una campagna sperimentale per incentivare identificazione e sterilizzazione dei cani nelle aree rurali. La regione ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto contro il randagismo. L'obiettivo è favorire una gestione corretta dei cani utilizzati nelle attività pastorali e zootecniche. La campagna prevede sterilizzazione gratuita dei cani fertili e applicazione del microchip identificativo. Le prestazioni saranno offerte nelle strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18. 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
0: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Latte e miele.

bambini o non bambini, la nostra età la dobbiamo accettare e sicuramente una protagonista della nostra vita è stata sempre la musica. La ripercorriamo insieme nei nostri viaggi nel tempo. C'è Edoardo Bennato dagli anni 80, ma prima Renato Zero.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, 1980, una canzone cantata e ricantata anche nei karaoke, vabbè, una delle icone, no? Una delle 20-30 canzoni italiane che hanno fatto la storia e di quelle canzoni che le scrivi e rimangono per sempre. Vi ho chiesto oggi le motivazioni per cui vorreste tornare bambini. Grazie per i tanti messaggi che sto ricevendo. Ascoltiamo un audio, vai.
2: Ciao Indiano, sono Liena della Tina.
1: Ciao Liena.
2: Io mi ricordo da bambina, essendo che abitavamo in una casa tipo in campagna.
1: Sì.
2: Mi ricordavo che essendo tanti fratelli ci divertivamo tantissimo a giocare a pallavolo e a,
1: certo.
2: a campana, un gioco che ormai forse è passato, nessuno se lo ricorda ormai. Più, ma noi ci divertivamo tantissimo. Sì, tornerò bambina proprio per quello.
1: Per giocare a campana, grazie mille Aliana. Vado anche da Federica. Vorrei tornare bambina per stare con la mia famiglia e mio fratello, la mia nonna al piano di sopra, nell'amore e spensieratezza, il profumo di ragù e il suono delle campane delle 12 della domenica. Probabilmente il profumo del cucinato è uno dei motivi per cui tornerei indietro io. Ci sono tante cose in comune tra di noi, come cantava Daniele Silvestri nel nostro viaggio nel tempo.
3: Le cose

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Le cose in comune, Daniele Silvestri, una delle canzoni d'amore più belle e particolari della storia della musica. 31 anni fa, ragazzi, il tempo vola, 1995, grazie ai nostri viaggi nel tempo, uno ogni ora noi cerchiamo di viaggiare anche con la fantasia, un po' come stiamo facendo noi oggi, tornando all'età, diciamo, infantile barra adolescenziale. Io lo sto facendo con voi il sondaggio, ma di sondaggi e dati ce ne sono a bizzeffe, anche per quanto riguarda quelli ufficiali, infatti, con gli italiani, e parlano chiaro: se potessero viaggiare nel tempo, oltre l'80% degli italiani tornerebbe volentieri proprio all'infanzia. Le ragioni dietro questa profonda nostalgia sono diverse, sicuramente il bisogno di leggerezza, perché andando avanti con gli anni la vita diventa sempre più dura, hai sempre più doveri e responsabilità. Parliamoci chiaro, guardiamoci in faccia, è quello. Gli italiani vorrebbero tornare bambini per azzerare tutte le ansie del presente, la gestione del denaro, le scadenze fiscali. A proposito, siamo a giugno, quindi ci siamo quasi, io sono preoccupato. Essere piccoli significava vivere senza il peso della responsabilità e una totale libertà mentale. Segue poi il desiderio di ritrovare la capacità di meravigliarsi per le piccole cose, perché spesso sono le prime volte che ti rimangono in testa, la prima volta che vedi un film al cinema, la prima volta che vedi un giocattolo magari che ha fatto poi il suo corso, no? Nella storia della modernizzazione anche dei giocattoli stessi, la prima volta che vedi un treno, che prendi un aereo, tutte cose di cui poi ci si abitua e non ci si stupisce più, ma ancora appunto poter riabbracciare i nonni o i genitori quando ancora erano giovani e magari anche forti.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Spot.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.

0: L'amavo.
1: Leggendario Paolo Meneguzzi non capiva che l'amavo correva l'anno 2005. Oggi è 27 maggio, è arrivato il momento dell'almanacco di oggi. Estrapoliamo un evento, la scomparsa di Paganini, 27 maggio 1840 in Francia, a Nizza. È nato a Genova nel 1782, è stato il violinista più importante della storia, capace di stravolgere la musica dell'Ottocento, dotato di un talento sovrumano, di dita agilissime, forse dovute addirittura, si pensa, ad una sindrome genetica. Era famoso per l'improvvisazione e per i suoi complessi capricci. La sua abilità era talmente sbalorditiva che nacque la celebre leggenda del patto col diavolo, quest'aura misteriosa e spettrale che appunto lui stesso alimentava, diciamo, per marketing, anche se nel 1800 il marketing ancora non era, diciamo, di dominio pubblico, ecco, quantomeno la parola. Da qui il celebre detto Paganini non ripete, nato dal suo rifiuto di concedere il bis al re di Sardegna. Era consumato poi dalla tisi in età adulta e il musicista si spense appunto a Nizza nel 1840. A causa dei rumors sulla sua impietà, la chiesa gli negò addirittura inizialmente la sepoltura in terra consacrata.
2: L'Indiano su Radio Lattemiere.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Devo dire che l'amore spiegato dalla voce di Elisa, che è una coccola, una carezza, non è male. Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele sta per iniziare l'ultima mezz'ora dell'indiano.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
10: Latte e miele.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: buona domenica.
1: Veramente un bravo artista, lui è Safe con la sua novità, si chiama Buona Domenica, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Il gioco di Radio Latte e Miele dell'ora di pranzo. Bisogna ridare il terzo indizio della settimana. Funziona così: mi sono andato a nascondere lunedì dentro un personaggio, un indizio al giorno fino a venerdì, e poi voi che partecipate tutti quanti verrete messi dentro un bussolotto. Da esso la redazione estrarrà un nome che verrà omaggiato dai nostri gadget. La cucina di questa persona dentro il quale mi sono celato brilla tantissimo, tant'è che nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È diventato poi un personaggio televisivo conosciutissimo. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Oggi vi ho detto che nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione del Piemonte. Al 335-787-1910 vi dovete buttare e dirmi dove mi sono nascosto questa settimana. Con Gaia, attraverso la sua bellissima bossa nostra, ci facciamo un bel viaggio in Brasile.

0: Con Gaia e la sua Bossa Nostra, oltre ad andare in Brasile, chiudiamo l'indiano di oggi. Non facciamo nessun riepilogo, oggi chiudo con una vostra carrellata di messaggi audio. A proposito, mi scuso con i messaggi che non sono stati né letti né ascoltati, ma oggi veramente una cascata di messaggi al nostro numero. Vai!
1: Ciao a tutti, Giusy da Palermo.
0: Ciao Giusy.
1: Allora, io vorrei ritornare bambina e principalmente per poter rivivere tutti quei momenti belli quando all'età di 9-10 anni fratelli di mio padre si riunivano per le feste.
0: Sì.
1: Tutti noi cugini eravamo assieme a giocare a carte, giocavamo a nascondino, giocavamo con l'elastico, giocavamo col gioco del gessetto.
0: Quanti.
1: Ed eravamo veramente spensierati.
0: Bellissimi
1: tempi. Adesso, a distanza di tutti questi anni, parliamo di quasi 35 anni, con i cugini a malapena ogni tanto ci mandiamo un messaggino.
0: Funziona
1: ma non
0: così.
1: Non ci si frequenta più, non ci si vede più, non ci si riunisce più. Insomma,
0: ti capisco.
1: Si è perso tutto quello che di bello c'era a quei tempi.
0: È vero.
1: E che magari noi non ce ne rendevamo conto. Un bacio a tutti, buona giornata.
0: Grazie mille Giusy ancora.
2: Ciao Radio Rotte Miele, sono Rosy da Palermo. Allora, a me piacerebbe ritornare a Palermo perché così starei insieme di nuovo ai miei fratelli, perché purtroppo per motivi di lavoro sono dovuti andare via dalla Sicilia.
0: Lo so.
2: Quindi sì, voglio ritornare bambina per questo.
0: Sentiamo ancora un altro, vai.
3: Allora, a me piacerebbe tornare bambina per avere tanto tempo a disposizione e per fantasticare, riempire questo tempo con tutti i giochi, le letture, l'invenzione di mondi. Quello che penso che sia la ricchezza più grande, la nostalgia dell'infanzia, è proprio avere a disposizione un tempo che non si misurava, perché non è che noi ci rendevamo conto, per esempio durante le vacanze, del tempo che passa.
0: È vero.
3: Un tempo illimitato da riempire con tutte le cose che ci piacevano e anche per annoiarci, e anche quell'annoiarci era bellissimo.
0: Hai tirato fuori veramente un elemento incredibilmente importante, cioè il tempo. Ho visto recentemente un video su Instagram che esordisce così: quante estati hai ancora davanti a te? E questa cosa sembra banale, ma non lo è per niente. Il mio tempo in vostra compagnia è preziosissimo, ma è terminato. Fra poco Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele per portarvi fino alle 5 del pomeriggio. Grazie a tutti per essere intervenuti. L'indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30. Parliamo di giochi, giocattoli, giochi da tavola, insomma, anche domani ci si può scatenare insieme.
4: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Spot.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: La

0: Buon pomeriggio Andrea D'Agostino.
1: Eccolo qua, buon pomeriggio
0: 27 maggio
1: Enrico Tedola, ciao
0: Andrea, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Tutti pro. Allora, è caldo anche oggi?
0: Abbastanza.
1: Preparati ad uscire, mi raccomando.
0: Adesso lo farò. Grazie Andrea.
1: Ciao.

sta correndo non solo l'amore disperato, ma anche questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, lo so che siete pronti. Comincia a...

mercoledì 27 maggio 2026. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Siete pronti per una nuova puntata di puntata frizzante come sempre anche questo mercoledì 27 maggio. La frizzantezza serve forse un po' di più quando ci si sente un po' spossati e si ha bisogno di recuperare sali minerali, soprattutto quando si fanno delle sudate clamorose in giro per le strade. Qua in Lombardia sta pestando giù parecchio. Vabbè, dai, fa niente, ma noi ci rischiariamo, ci rinfreschiamo anche con la bella musica italiana come questa che arriva ad esempio dagli anni 90. Non so se lo sapete, ma quest'anno noi siamo radio partner del loro tour estivo, saranno in tantissime città, in tutte le date, insomma, quindi da andare a vedere, anche perché l'energia dei Dirotta su Cuba è

0: e dirotta su Cuba con Liberi di Liberidà. Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, buon mercoledì 27 maggio. Ieri è stata una giornata un po' pesante per me, da un punto di vista solo però stavolta. Ho tamponato ieri mattina, poi ce l'ho fatta ad arrivare in radio, non era scontato che riuscissi, però alla fine sono riuscito anche ad arrivare in orario, stranamente, incredibilmente, però questo apre un nuovo capitolo della mia vita, cioè quello in cui devo scegliermi una nuova macchina. Di solito prendevo sempre, tante volte, si sa, quando si è un po' più giovani si prendono le macchine dai parenti che magari non le usano più, no? Le nonne, i genitori che la cambiano e ti passano la vecchia, appunto, tutta scassata, no? Grandissimo classico. Ecco, per diversi anni ho portato avanti questa tradizione, perché molto spesso capitava: oh, guarda, non la uso più, la vuoi tu? Ma sì, certo, chiaro, molto volentieri. Ieri ho fatto fuori l'ultima, adesso non ce n'è più di macchine in prestito, e quindi mi tocca scegliere una nuova macchina. Ma è difficilissimo. Ma è difficilissimo, cioè devi star lì a pensare veramente al millimetro, al centimetro. Parlo di millimetri e centimetri proprio non a caso, perché io devo mettere queste macchine in un box che è un po' strettino, e quindi devo star lì col compasso, col righello, a misurare il millimetro del box per capire se la macchina ci entra, non ci entra, e poi scegli la motorizzazione come la vuoi: benzina, diesel, elettrica, mild hybrid. Che cavolo è il mild hybrid? Mai capito. Vabbè, comunque, se prendo una mild hybrid poi ve lo saprò spiegare. Comunque è un mondo incredibile che è sconosciuto ai più, mi ci metto dentro anch'io, e pensare che l'altro giorno la Ferrari ha presentato la nuova macchina elettrica, quasi quasi ci faccio un pensierino così, giusto per spendere due soldi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
3: Latte e miele.

0: Il 2003, questa canzone di Gianna Nannini, Amandoti, su Radio Latte Miele. Sono sicuro che in molti all'ascolto, e non solo, anche all'epoca quando uscì questa canzone, convinti che fosse proprio di Gianna Nannini. Ci può stare, perché il successo è stato talmente clamoroso di questa realizzazione che giustamente in tanti pensano questa è una canzone di Gianna Nannini, e invece no. È pubblicata nel 1990 dai CCCP con la voce di Giovanni Lindo Ferretti. A distanza di 14 anni, ormai ne sono passati 36, però a distanza di tanti anni ancora è poco conosciuta la versione originale dei CCCP, resa poi estremamente popolare invece questa di Gianna Nannini, molto spesso, come dicevamo, attribuita proprio alla cantante anziché agli editori e autori originali di questo pezzo, che ha fatto la storia e ancora oggi, ogni volta che viene coverizzato, riproposto, diventa sempre una bella canzone.
1: Arena Latte Miele.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa, canzone estiva ed è arrivata l'estate. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, benvenuti ad Arena. Mercoledì 27 maggio cominciano le nostre due ore insieme. Una mezz'oretta l'abbiamo già fatta, la nostra anteprima classica di Arena Latte Miele ormai è andata, entriamo nel vivo del programma salutando Glauco. Ciao Glauco. Basta. Ah no, più giusto, perché tra l'altro fai bene a citofonare, perché oggi ad esempio noi qua in via 40 in Milano è una via penso tra le più calde che esistano nel globo terracqueo, vero?
1: Signora mia.
0: Sì, perché il sole sorge e tramonta sulla stessa, sullo stesso asse, quindi non c'è mai l'ombra qua in via 40. D'estate diventa il deserto dei tartari, una roba veramente incredibile. Comunque, vabbè, dai, giochiamo? Vi va? Ma certo che ci va. Allora, si comincia anche oggi con il gioco degli indizi. Ieri abbiamo scoperto che si tratterà di una canzone di Edoardo Bennato. Ci manca da scoprire in quale anno ci troviamo, come sempre con eventi sportivi, persone che sono nate in quell'anno, persone famose, cantanti, ma anche con i vincitori di Sanremo di quella edizione. Sentite!
2: Perché no?

0: roba, che canzone, che interprete. Quell'anno questa canzone vinceva il Festival di Sanremo, ma vi devo dire il titolo?
1: No.
0: Vi devo dire l'artista? No, già lo sapete, non avete bisogno di me. Provateci a dirmi in quale anno questa canzone ha vinto Sanremo con un messaggio vocale. 335-787-1910.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Sorrisi. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele,

Francesca Michelin, una donna non può su Radio Latte Miele. Noi invece possiamo, certo, c'è la classifichissima! E vai! La classifichissima di oggi ci riporta negli anni Ottanta. Come ogni giorno torniamo un po' indietro nel tempo, riavvolgiamo le lancette dell'orologio per scoprire le canzoni più acquistate dagli italiani proprio questa settimana, ma di un anno passato. Torniamo ad esempio oggi negli anni Ottanta, 1985, con una classifica tutta di musica straniera, se non per una canzone che era stata proposta al Festival di Sanremo, ormai passato da diverse settimane, se non addirittura mesi, di quell'edizione, vinta per l'occasione dai Ricchi e Poveri con il brano Se mi innamoro. Ciò nonostante, come spesso accade durante il festival, la canzone più venduta magari è la seconda, magari è la terza, a volte è l'ultima, a volte è la quindicesima, e in questo caso era la seconda classificata di quell'edizione del festival. E dicevamo, una classifica tutta straniera, perché anche in questa occasione l'artista in questione non è italiano. Era arrivato in Italia a poco più che 14enne, trasportato di peso sul palco dell'Ariston, gli hanno messo in mano una canzone che gli ha portato una grandissima fortuna e una grande notorietà nel nostro paese. Stiamo parlando di Luis Miguel e la canzone è Noi, ragazzi di oggi.

0: i ragazzi di oggi su Radio Latte Miele, Luis Miguel, che grazie a questa canzone ha ottenuto una grandissima fama e notorietà nel nostro paese. Poi in realtà nel nostro paese ci è rimasto veramente poco, perché è tornato nel suo Messico, ha continuato a pubblicare, a scrivere e cantare canzoni esclusivamente in spagnolo, se non magari qualche incursione in altre lingue, e ancora oggi è considerato come un po', Enrique Iglesias alla messicana, va bene, comunque una grande voce, con una grandissima carriera alle spalle, soprattutto fatta di grandi canzoni romantiche, grandi ballad. Va bene, dai, torniamo a giocare insieme al 335-787-1910. Oggi c'è il gioco degli indizi, quindi mi raccomando, non perdetevi gli indizi di oggi, perché vi servono domani per la canzone strapazzata, d'accordo? Allora, abbiamo scoperto qual era la canzone che vinceva il Festival di Sanremo di quella stagione, ed era, per chi se l'ho perso, Come saprei, cantata da Giorgia. Uscivano però anche dei film, e sono sicuro che almeno una volta questo film l'avete visto.
1: Tenetevi pronti per un fantasmagorico viaggio nell'aldilà. Universal Pictures e Amblin Entertainment vi invitano a scoprire i segreti.
2: Ho visto un fantasma.
1: Le sorprese.
3: Sbagliato! Occhio d'ossa! Fuzzogramma!
1: E lo spirito di Casper.
2: Così ritornerò a vivere.
0: Bello.
1: Nei cinema.
0: È un bel film romantico, se vogliamo, con una pagina un po' toccante ma molto divertente. Casper usciva quell'anno, io ho consumato la videocassetta, ce l'avevo, mi piaceva tantissimo. In che anno ci troviamo? 335-787-1910.
4: Arena Latte Miele.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sull'isola la stagione antincendio è stata anticipata dopo i primi roghi e le previsioni meteo critiche. Il Corpo Forestale ha disposto l'attivazione anticipata di 2 elicotteri antincendio. I mezzi saranno operativi a partire da oggi, 27 maggio, nelle basi di Villasalto e Fenosu. Di solito il servizio parte il 15 giugno, ma il caldo e la siccità hanno accelerato i tempi. A Sassari un automobilista ha investito un agente della polizia locale per evitare una multa dopo un'infrazione. L'episodio è avvenuto in piazza San Pietro. L'agente aveva chiesto al conducente di fermarsi, mostrare i documenti. L'uomo invece ha accelerato, colpendola con lo specchietto dell'auto. La poliziotta ha riportato ferite a un fianco ed è stata curata al pronto soccorso. L'uomo è stato denunciato. È entrata pienamente in funzione la condotta Coghinas 1 dopo i lavori realizzati da Enas. Il primo tratto dell'infrastruttura era rimasto inattivo per oltre 15 anni. Gli interventi valgono complessivamente 85 milioni di euro, finanziati da PNRR e Regione Sardegna. I lavori riguardano 15 chilometri di rete, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2. L'opera migliorerà l'efficienza del sistema idrico, riducendo perdite e disagi durante eventuali riparazioni. Scontro politico in Consiglio regionale sugli investimenti finanziari di Abbanoa. Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia, ha criticato la gestione di 243 milioni di euro affidati a Credem Euromobiliare. Secondo l'opposizione, l'operazione sarebbe avvenuta senza gara pubblica o procedura comparativa. Truzzu ha contestato anche il ruolo del comitato di gestione patrimoniale creato da Abbanoa. La presidente della regione, Alessandra Todd, ha difeso la società ricordando la sua autonomia gestionale. Nel nord Sardegna parte una campagna sperimentale per incentivare identificazione e sterilizzazione dei cani nelle aree rurali. La regione ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto contro il randagismo. L'obiettivo è favorire una gestione corretta dei cani utilizzati nelle attività pastorali e zootecniche. La campagna prevede sterilizzazione gratuita dei cani fertili e applicazione del microchip identificativo. Le prestazioni saranno offerte nelle strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Latte e miele.

ripartiamo, un nuovo viaggio sta per cominciare. Spero abbiate tutto, avete riempito lo zaino di tutto quello che avete bisogno, l'acqua, magari una merenda, perché no, tante belle cose per affrontare questo grande viaggio. Iniziamo da Francia.

Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggior cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

chi fermerà la musica su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ciao a tutti, benvenuti. Siete nel posto giusto anche oggi con tante belle cose da fare insieme, come ad esempio il nostro gioco degli indizi, perché oggi stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo. Facciamo un ricapitolo degli indizi sparpagliati qua e là finora. Era l'anno della vittoria a Sanremo di Giorgia con Come Saprei. Nelle sale cinematografiche arrivava Casper, film bellissimo, ma c'è anche una artista italiana che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi 10-15 anni, che proprio quell'anno nasceva. Sentitela.

arrivò seconda a Sanremo con questa canzone, vero? È l'anno di nascita di Francesca Michielin, quello che vi stiamo chiedendo al 335-787-1910. Provateci con un messaggio vocale, buttatevi tranquillamente, non c'è bisogno di essere per forza precisi. Provateci, dai, insomma, il gioco è bello anche per questo motivo, perché ci si prova, ok? Poi più tardi scopriremo in quale anno ci troviamo. Tappa negli anni 90, questa è di Irene Grandi.

0: Irene Grandi con questa canzone del 1991, si chiama Fai come me. Bentornati ad Arena, è arrivato quel momento lì in cui ci fermiamo un secondo per vedere la bellezza intorno a noi, la bellezza dello sport, in un appuntamento ormai classico di Arena Latte Miele, il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e da Roland Garros, lo slam di questa stagione sulla terra rossa. Esordio positivo per Jannik Sinner, che al primo turno batte quasi in scioltezza il francese Tabor in 3 set. Bene anche Arnaldi e Darderi, escono invece Elisabetta Cocciaretto e Federico Cinà. Avanza anche la coppia inedita di doppio femminile composta da Sara Errani e Lilly Tagger. Il Giro d'Italia con uno scatto sulla salita finale. Ieri Jonas Vingegaard semina la concorrenza e si invola verso il traguardo a Cari, conquistando così il suo quarto successo di tappa. Con questa vittoria consolida ulteriormente la sua maglia rosa. C'è anche il basket nel 3 su 3 con la Serie A, con la regular season ormai terminata. Siamo entrati nel vivo della fase dei playoff per la vittoria dello scudetto. Ieri la Germania Brescia ha regolato Trieste 95-75 nell'ultima e decisiva gara e ha staccato il pass per la semifinale, dove incrocerà l'Olimpia Milano. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ICNOS Medical Service SRL.it.
6: Sorridi, c'è ICNOS.
8: Latte e miele.

0: Arisa, meraviglioso amore mio su Radio Latte Miele. E siamo arrivati a quel momento del... soluzione, ho trovato la parola giusta. Guardate, ma oggi il caldo mi ha un po' scombussolato. Comunque, è il momento della soluzione. Tutti gli indizi portano da una parte sola. Abbiamo detto, ricapitolando, è l'anno di Giorgia che vince a Sanremo con Come Saprei. È l'anno dell'uscita nelle sale cinematografiche di Casper, il film con il fantasmino. E poi è anche l'anno di nascita di Francesca Michielin. In quale anno ci troviamo? Sentite.
1: La cantante Giorgia ha vinto nel 1995 con la canzone Come Saprei.
0: Giusto! Vai, e quindi è proprio il 1995. Sentiamo ancora.
2: Allora, l'anno è il 1995?
0: Giusto,
2: ciao a tutti.
0: La domanda si risponde, certo,
3: ciao,
0: è corretto.
3: Francesca Michielin è nata nel 95.
0: Esatto, è proprio l'anno 1995, quindi ricapitoliamo. Domani canzone strapazzata con un brano del 1995 di Edoardo Bennato.
4: Arena Latte Miele.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Cattive Abitudini. A metterci la voce ci hanno pensato Salmo e Colapesce, invece per la parte musicale, tutto l'arrangiamento invece ci ha pensato questo produttore che si chiama Mace. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì 27 maggio. Siete ad Arena Latte Miele, benvenuti seduti lì sugli spalti. Nonostante il caldo, non vi invidio per nulla se siete fuori casa in questo momento, soprattutto nelle regioni del nord sta pestando veramente duro, però vabbè, noi ci rinfreschiamo anche oggi con un po' di chiacchiere, con i vostri messaggi sempre presenti al 335-787-1910. Visto che è già passato il momento del gioco degli indizi, avviso ai naviganti, metti che qualcuno si è collegato proprio adesso, l'anno per domani per la canzone strapazzata sarà il 1995, così io lo dico, metti caso che domani qualcuno tra le 15 e le 16 si collega con noi, sa anche questa informazione extra. Torniamo tra poco, c'è Arena.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
8: Latte e miele.

sorry, scusa, lo siento. Così, se sapevamo solo una lingua, adesso sappiamo tre modi diversi per dire che ci dispiace qualcosa. Ecco, grazie, grande. I pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Allora, queste ondate di caldo di queste fine mese di maggio, soprattutto per quanto riguarda il nord Italia, stanno un po' mettendo alla prova veramente tante persone. Però nel corso degli ultimi anni ci siamo molto abituati a, purtroppo, devo dire, a queste ondate di caldo. Sono sempre più frequenti e trovare il modo per contrastarle nella vita di tutti i giorni può essere un po' complicato. Chi però è stato recentemente nei paesi asiatici, parlo di Cina, Giappone, Corea del Sud e tutti gli altri, sa bene che da quelle parti queste ondate di caldo umido sono molto frequenti e si sa che dove nasce la tecnologia spesso si trovano delle soluzioni nuove ed innovative per contrastare il caldo. Ho letto stamattina un articolo molto interessante sulla diffusione, non solo in Asia ma anche in Europa, dei ventilatori portatili. Sono queste piccole ventoline che uno si porta dietro, ricaricabili con la porta USB. Uno se le porta in giro e quando ha un po' caldo, oppure semplicemente mentre passeggia per strada, un po' di refrigerio e comfort riesce a recuperarlo nonostante le caldazze. Ecco, questo è solo uno delle tante innovazioni che arrivano dagli paesi orientali a tema frescura estiva. Ne parliamo insieme tra poco. Intanto c'è Samurai J su Latte e Miele. Questa è una canzone nuova. Don't...

0: Si chiama Flamenco Paranoia, la nuova canzone di Samurai J. Dopo il successo dello scorso Sanremo con Ossessione, è tornato con nuova musica, un nuovo album disponibile da pochissimi giorni. Si parlava poco fa di caldo e di come contrastarlo. Ecco, noi non siamo più di tanto abituati, perché quando c'è caldo spesso e volentieri c'è anche qualche arietta fresca, possiamo ripararci in un parco oppure semplicemente rientrando a casa accendendo il condizionatore. Ecco, lì è tutto molto più facile. Però all'estero, soprattutto nei paesi asiatici, le grandi ondate di calore con temperature stabili che superano i 30 gradi sono molto più frequenti. Ad esempio, l'anno scorso, nel mese di luglio, sono stato in Giappone. Ecco, e lì ho visto che c'è un mercato enorme, ci sono grandissime possibilità diverse per combattere il caldo, dai classici ventilatorini elettrici o i ventagli, per trovare un corrispettivo forse più comune a tutti quanti, a delle grandi, insomma, tantissime cose diverse. Ad esempio, entrando in un supermercato, ho comprato, un po' a casaccio devo dire la verità, un pacchetto di salviette. Ecco, ho scoperto poi che queste erano salviette rinfrescanti, ma non rinfrescanti come le intendiamo noi, erano proprio gelide, ghiacciate, facevano veramente tanto freddo, tant'è che un giorno dovevamo andare in un museo, c'era una lunga piazza tutta sotto il sole e un po' eravamo preoccupati, perché insomma il sole giapponese non scherza mica. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso queste salviettine e abbiamo iniziato a tipo legarle intorno ai polsi, ce le siamo messe sulla nuca, oppure insomma dove passa il sangue più frequentemente. Ecco, devo dire che davvero quella piccola cosa che abbiamo fatto ci ha portato comunque un grandissimo comfort, un bel refrigerio per quello che è stata una passeggiata durata qualche minuto ma che rischiava di essere importante. Pensate che in Giappone, qui chiudo, ci sono anche i giacchini con i ventilatori dentro, perché ad esempio con tutte le persone che lavorano all'esterno, quindi penso a chi lavora nell'edilizia e non solo, quando è estate lì si soffre veramente tanto. Ecco, c'è tutto un mondo, noi siamo fermi al gelato e alla granita, ma se basta andare un po' più in là a guardare cosa fanno altrove per trovare tante belle cose.
1: Arena Latte Miele.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: noi siamo amor.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Spot. E ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sull'isola la stagione antincendio è stata anticipata dopo i primi roghi e le previsioni meteo critiche. Il Corpo Forestale ha disposto l'attivazione anticipata di 2 elicotteri antincendio. I mezzi saranno operativi a partire da oggi, 27 maggio, nelle basi di Villasalto e Fenosu. Di solito il servizio parte il 15 giugno, ma il caldo e la siccità hanno accelerato i tempi. A Sassari un automobilista ha investito un agente della polizia locale per evitare una multa dopo un'infrazione. L'episodio è avvenuto in piazza San Pietro. L'agente aveva chiesto al conducente di fermarsi, mostrare i documenti. L'uomo invece ha accelerato, colpendola con lo specchietto dell'auto. La poliziotta ha riportato ferite a un fianco ed è stata curata al pronto soccorso. L'uomo è stato denunciato. È entrata pienamente in funzione la condotta Coghinas 1 dopo i lavori realizzati da Enas. Il primo tratto dell'infrastruttura era rimasto inattivo per oltre 15 anni. Gli interventi valgono complessivamente 85 milioni di euro, finanziati da PNRR e Regione Sardegna. I lavori riguardano 15 chilometri di rete, 7 sul Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2. L'opera migliorerà l'efficienza del sistema idrico, riducendo perdite e disagi durante eventuali riparazioni. Scontro politico in Consiglio regionale sugli investimenti finanziari di Abbanoa. Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia, ha criticato la gestione di 243 milioni di euro affidati a Credem Euromobiliare. Secondo l'opposizione, l'operazione sarebbe avvenuta senza gara pubblica o procedura comparativa. Truzzu ha contestato anche il ruolo del comitato di gestione patrimoniale creato da Abbanoa. La presidente della regione, Alessandra Todd, ha difeso la società ricordando la sua autonomia gestionale. Nel nord Sardegna parte una campagna sperimentale per incentivare identificazione e sterilizzazione dei cani nelle aree rurali. La regione ha stanziato 400.000 euro per sostenere il progetto contro il randagismo. L'obiettivo è favorire una gestione corretta dei cani utilizzati nelle attività pastorali e zootecniche. La campagna prevede sterilizzazione gratuita dei cani fertili e applicazione del microchip identificativo. Le prestazioni saranno offerte nelle strutture veterinarie pubbliche e private convenzionate. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Latte e miele.

prendete la vostra bicicletta preferita, mettete il caschetto, mettete tutto quello che serve, che si parte. Nuovo viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso torniamo nel 1971 con un successo dei Formula 3.

Renato Cutugno dagli anni 80 con Solo Noi in questo bel caldo pomeriggio su Radio Rottenere. Mercoledì 27 maggio ad Arena si torna a fare

Giro d'Italia, siamo ormai agli sgoccioli, siamo entrati nella settimana decisiva ed è la settimana più dura ed impegnativa per i ciclisti, con tanta tappe di montagna. Una di queste, ad esempio, è oggi, anche se non è una delle più impervie. Stiamo parlando della tappa numero 17 tra Cassano d'Adda e Andalo, quindi si parte dalla Lombardia e si arriva in Trentino, con una tappa, sì, non pianeggiante, ma c'è una bella salita, ma non niente che i ciclisti molto esperti non sappiano fronteggiare. Si passa anche dal lago d'Iseo, si passano da posti veramente stupendi e meravigliosi fino ad arrivare ad Andalo, che è incastonata proprio nelle montagne del Trentino. E visto che noi vogliamo scappare dal caldo, scappare dall'afa, cosa facciamo? Stiamo a Cassano d'Adda? Bella, però io andrei a Andalo, che insomma comunque ci garantisce un minimo di arietta in più, ma tra poco. Prima ci sono gli 883 e questa è la regola dell'amico.

0: parola dell'amico dice che se io assaggio qualcosa di buono al mio amico lo devo offrire e viceversa, così si assaggia un po' tutti insieme quello che si sta mangiando. È anche un po' la regola del gastrogiro, andiamo in tante località diverse in giro per l'Italia e proprio per questo motivo se io prendo, che ne so, un primo e tu ne prendi un altro, almeno una forchettata me la fai fare, no? Ecco. Oggi andiamo ad Andalo, siamo in Trentino Alto Adige, terra meravigliosa che io personalmente amo tantissimo, perché a parte che ci sono delle robe meravigliose. Allora, partiamo da questa, partiamo da uno dei piatti simbolo, tanto simbolo da avere addirittura una confraternita dedicata. Pensate quanto è simbolo per Andalo. Si chiama il tortel di patate e viene preparato con una varietà di patate presente soprattutto in zona, che è la patata Kennebec. Ecco, è talmente forte la radice di questa gastronomia che merita addirittura di avere una confraternita dedicata. Poi, ricchissimo di aziende legate proprio alla frutticoltura, pensate alle famosissime mele del Trentino, l'apicoltura, qui viene fatto alcune delle specialità di miele, varietà di miele più buone al mondo, e ci sono anche degli asparagi come l'aspargo bianco, che non è comunissimo e facilissimo da trovare, ma qua ce n'è uno ancora più speciale, si chiama asparago bianco di Zambana e non solo, c'è anche il salmerino alpino, che è invece un pesce di fiume, quindi pesce di lago, pesce di fiume, quindi una espressione di cucina di acqua dolce. Molto buono, tante bellissime cose, tanta fame, io direi che vado.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto!
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
12: Agriturismo da Piero. In un momento, tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Latte e miele.

0: Hello,
1: Cesare Cremonini.
2: Hello,
1: Malika Ayan. A proposito di Malika, l'abbiamo vista all'ultimo Sanremo con Animali Notturni, tutta la sua classe, il suo charme, stile inconfondibile che porta sempre nella sua musica. Lo fa anche sui suoi social, dove racconta tante cose, tante progetti futuri, ad esempio, perché questo venerdì esce un nuovo singolo per Malika Ayan. Si chiamerà Una Possibilità, disponibile già questo venerdì e poi in radio dalla prossima settimana. E Malika l'ha raccontato così: c'è una canzone che mi appassiona, la finta canzone allegra, cioè dobbiamo aspettarci una canzone con un bel ritmo incalzante, ma magari con un testo che fa riflettere, un testo un pochettino più malinconico, quindi forse un po' più amaro, ma chi lo sa. Comunque quella potremo sentire molto presto, come sempre qui su Radio Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.

0: 16:58.
1: Abbiamo scoperto perché oggi Simone Rossi ha perso la sua partita a tennis.
2: Perché? Cosa ha fatto prima?
3: No, perché ieri abbiamo esagerato alla cena aziendale. Non si fa.
2: Per te, io sono stato intelligente, infatti tra un bicchiere di vino e l'altro ho bevuto un bicchiere d'acqua. Ho finito 4 bottiglie d'acqua.
1: Ma ieri sera...
3: Non sono 4 di vino.
2: Sì, ecco.
1: Ieri sera comunque è normale che la gente abbia bevuto molta acqua, perché faceva molto caldo.
3: Già molto caldo, però avevamo un condizionatore piazzato, cioè se stavamo seduti non lo sentivamo.
1: No.
3: Appena ci alzavamo sul coppino, 17 gradi.
1: Abbiamo finito di mangiare in piedi.
3: In piedi, sì. Io mi sono bloccato il collo, per quello che ho perso oggi a tennis.
1: Vabbè, no.
2: È arrivato, sembra che abbia giocato contro Sinner. Sì, vabbè, io
3: ho giocato male
2: perché...
3: io. Non riesco ad accettare la sconfitta. Ho fatto i complimenti, ma in maniera molto falsa.
2: Ti sei sputato sulla mano e gli hai dato la mano.
3: No,
2: per
3: no, ho detto. E no, perché ho perso 6-0 il primo set e 6-4 il secondo.
1: Ah, ti ha fatto la ciambella,
3: Ma cos'è la ciambella?
1: Nel tennis, allora, ci sono due termini sui punteggi: che è il donut, che quando perdi se vinci o perdi.
2: Che è la
1: 6-0.
2: Ciambella.
1: La ciambella.
3: Ah,
1: e poi c'è anche il breadstick, che è il grissino, quando perdi 6-1.
3: Ah, ok, che nel senso la ciambella vuol dire che hai fatto 0.
1: Grissino.
2: Ma scusa, ma quindi tutte le ciambelle vengono col buco in quel caso?
1: Nel tennis sì, incredibile, ma lì vengono tutte benissimo.
2: E col grissino ci puoi rompere il tonno.
1: Anche.
2: Ok,
1: anche.
2: Perfetto.
1: Il famoso tonno del tennis.
2: Esatto.
3: Io ho fatto solo il tonno.
2: No, più che tonno mi sembravi un pollo, però. Bella questa.
1: Su questa me ne vado.

0: forza e coraggio, che siamo già mercoledì, è il 27 maggio, siamo nel bel mezzo della settimana. Se ci guardiamo indietro vediamo l'inizio, se guardiamo avanti vediamo il weekend.
1: Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, come va?
1: Ma io sicuramente meglio di te, anche perché tu hai dato questi ultimi vagiti di esasperazione. Smetterai, ora ti spegnerai piano piano, perché la conversazione che abbiamo avuto nel fuori onda è stata tutto il tempo: sono sfatto,
0: non devo giocare più a tennis in pausa pranzo.
1: No, più che altro devi giocare più a tennis dopo una cena aziendale dove hai praticamente nuotato nel vino.
0: Ma per favore, ma no. Non ho neanche bevuto così tanto, forse non ho mangiato troppo, quindi non sono riuscito ad assorbire bene,
1: certo, il
0: beveraggio.
1: Quelle due medie bevute prima della cena nel giro di 6 secondi forse non hanno aiutato molto.
0: Ma non è che dobbiamo fare l'elenco di com'è andata ieri.
1: Poi
0: eh?
1: Spumantino alla sera.
0: Ma quello in chiusura.
1: Sì.
0: No, secondo me andare a giocare a tennis con questo caldo in pausa pranzo, poi soprattutto se perdi la partita, cioè arrivi che sei senza energia.
1: E invece
0: capito?
1: Poi arriva, magari se vincevi arrivavi bello fresco, tutto pimpante. Ciao ragazzi!
0: Esatto, non avrei sentito neanche il caldo. No, con
1: 10 km di corsa dopo per sganchirsi un po' le gambe.
0: Tra l'altro ho giocato con 35 gradi fuori, però ero al coperto,
1: e quindi,
0: lateralmente
1: e quindi
0: aperto.
1: 800 gradi.
0: No, invece è meglio giocare al coperto se è aperto laterale, perché c'è un ricircolo d'aria. Se tu giochi all'aperto col sole cocente che ti picchia in testa,
1: ma era
0: diventa difficile.
1: Una specie di struttura di quelle di plastica sopra,
0: sì,
1: pure.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: È più caldo, cioè non fa tipo effetto lente di ingrandimento.
0: Avendo aperto le parti
1: laterali,
0: in alcune zone c'era un ricircolo d'aria, faceva caldo, ma non come stare sotto il sole cocente.
1: Ok, perfetto. Abbiamo scoperto che Simone Rossi non può fare nulla che abbia a che fare col sudore, perché sennò poi arriva il lavoro sfatto.
0: Sì, sì. Questo in generale, soprattutto d'estate. 335-787-1910, pronti a questo numero? Non ce la posso fare. Tra poco scegliete una canzone da ascoltare.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sa di felicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
8: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
7: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
9: Latte e miele.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Latte e Miele in questo mercoledì 27 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene? Io sono molto contento di aver sentito questa canzone perché che? È la mia prefe del momento.
1: Prefe, cosa che dicevano i ragazzi giovani 30 anni fa, cioè è tutto
0: io
1: sbagliato.
0: Io mi sento giovane quando sento una canzone bella.
1: Tu non sei nato negli anni 60, quindi cerchiamo di avere un linguaggio che si possa confare a quello che sei tu.
0: Non sono nato negli anni 60, cosa vuol dire?
1: No, che comunque la mia prefe un po' tipo va a braccetto con, no vabbè, togo. Cioè, e questo me fa qua.
0: Ma la prefe
1: di...
0: la usano come
1: i giovani?
0: I giovani, sì.
1: Non so.
0: È la mia prefe, amo.
1: Lo stai chiedendo a un 33enne. I giovani hanno 15 anni meno di me.
0: Giovani all'ascolto, si usa prefe per indicare, non so, una canzone, un locale. Fatecelo sapere se avete una canzone prefe preferita che volete ascoltare. Ovviamente musica italiana, perché siamo su Radio Latte e Miele, c'è sempre il nostro numero.
1: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910, dove ci giustificate anche la bella canzone.
0: Sì, ci dite vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda un momento, mi ricorda la
1: due
0: stagione,
1: momenti.
0: Mi ricorda tre momenti.
1: 4, 5, insomma qualcosa di positivo che possa anche farci entrare nel vostro ricordo in un certo senso.

0: Disco latte miele di questa settimana, Bossa Nostra, Gaia. È mercoledì il 27 maggio, ci stiamo avvicinando al primo giugno, ci sarà la sua quarta data estiva. Ah. E ancora l'estate non è cominciata.
1: Ma non è cominciata, non saprei, signor avvocato. Se vai un attimo fuori, metti. Guarda, ti basta mettere il braccio fuori dalla macchina, lo rientri e praticamente hai perso 87 kg solamente di braccio.
0: No, sto dicendo dal punto di vista del calendario, non è ancora cominciata.
1: Vabbè, dal punto di vista
0: è già la quarta data, per quello. Capito?
1: Sì, ma estiva, cioè come la chiami? Primaverina. Con queste...
0: Cambierei
1: cosa?
0: Non è il tour estivo, ma è il tour primavera estate.
1: Il tour invernale, chiamiamolo a questo
0: punto.
1: No, primavera
0: estate perché siamo in primavera.
1: Ma okay.
0: Comunque il primo giugno sarà a Piedimonte Matese.
1: Okay.
0: Si trova?
1: Beh, sotto un monte. Cioè, se sei piedi di monte, immagino che sia. Se sì. Fosse a testa di monte, sarebbe stato sopra l'apice.
0: Sì. Tipo Heidi.
1: Esatto.
0: Qui siamo in provincia di Caserta. Sono andato a cercare un po' i piatti tipici. Caciocavallo.
1: Pizza. Vabbè, Caserta sta vicino a Napoli, no?
0: No, però soprattutto sul monte magari c'è qualcosa di diverso, come le lumache al sugo.
1: Lumache? Escargot? Però là, visto che siamo...
0: Tu le mangi le lumache?
1: Io non mi è mai capitato, non ho mai avuto il piacere, però se dovessi provarle...
0: Io ho provato quelle di mare.
1: Che sono salate,
0: pazienza.
1: Immagino.
0: Io non sono fatto per i cibi pazienti, nel senso che devi star lì... Con lo stuzzicadente, prendi la lumaca.
1: Vabbè, è come mangiare i gamberi. Se non sono già sgusciati è impegnativo.
0: Bravo, dovresti venire con me a mangiare e sgusciarmeli.
1: Sì, vabbè. Guarda, secondo me io sento puzza di business, perché potremmo inventare il business del aiutami a mangiare cose scomode. Quindi quello che magari tu mangi dei gamberi, lui arriva là e ti sguscia il gambero.
0: E chi te lo sguscia, scusami?
1: È colui che ha. Ti sto dicendo, sento puzza di business.
0: Ma ok, ma cosa fai? Vai al ristorante con questo. Con questa figura che
1: esatto, cioè il babysitter del cibo.
0: Già costa tanto andare al ristorante, se poi ci mettiamo pure questo che ci sguscia le robe, diventa un casino. Comunque 335-787-1910, se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare, fatecela sapere.
1: All'inizio della seconda ora l'ascolteremo insieme e soprattutto anche una bella spiegazione del perché volete ascoltarla. Quindi un bel messaggio vocale al 335-787-1910.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Spot.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
14: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
15: Latte e miele.
16: Lo sai che la...

0: C'è una canzone italiana che volete ascoltare per un motivo in particolare? Fatecela sapere.
1: 335-787-1910. Vorrei ascoltare questa canzone per questo motivo.
0: Un bel messaggio vocale, vogliamo sentire l'emozione e la vostra voce. C'è Patti Pravo.

0: si chiama così, Mamma Maria, Ricchi e Poveri, dal 1982 su Radio Latte e Miele. Ed è bello quando oltre Maria conosce anche il corpo di Cristo per la prima volta. Cosa succede in quel caso?
1: Che affermazione
0: la prima, è? La prima comunione.
1: Vabbè, che ne so, scusa, dopo Maria conosci il corpo di Cristo, ma che roba stai dicendo?
0: Perché Maria è la mamma di Gesù,
1: sì,
0: e di conseguenza.
1: Grazie, grazie. Ottime informazioni solo su Radio Latte Miele, esatto. Vi apriamo gli occhi, eh?
0: Non tutti sanno.
1: Ma lo sapevate che
0: tu ti sei comunicato? Sì, si è comunicato, hai fatto la comunione.
1: Cresimato e comunionato.
0: Vabbè, la comunione devi farla per forza per fare la cresima.
1: Sì.
0: Ma poi come avete festeggiato?
1: Siamo andati, allora, comunione al ristorante, okay. Cresima, già iniziava a perdere qualche soldo, siamo andati a casa, abbiamo fatto una roba così, a casuccia.
0: Infatti, no, in realtà se tu fossi nato un po' più a sud l'avresti festeggiato in maniera diversa, magari come gli amici di Bagnoli o Bagnoli.
1: Bagnoli forse.
0: L'hanno presa, Bagnoli, forse l'hanno presa un po' seriamente la comunione. Mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per la prima comunione, strade bloccate. Cioè praticamente...
1: Mezz'ora di botti?
0: Cioè nei fuochi d'artificio proprio, tutte le batterie di fuochi d'artificio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E praticamente hanno riempito tutta una strada che poi penso tra me e me, ma quanto hanno speso per fare una cosa del genere? E se tu vai a vedere, effettivamente c'è mezz'ora di fuochi d'artificio con la gente che non poteva uscire di casa.
1: A me è successa la stessa cosa, però per un matrimonio, tant'è che siamo stati multati.
0: Ok.
1: Perché un mio amico che è un fan dei fuochi d'artificio, li aveva presi per il matrimonio.
0: Ok, però matrimonio,
1: quando
0: sai.
1: Quando sono usciti gli sposi... Tutta la piazza, cioè, è stata blindata un attimo da questi fuochi d'artificio. Ovviamente non è che l'hai fatto in un posto non poco centrale.
0: Infatti.
1: È arrivata subito alla locale, ci ha detto: qui? Com'è sto fatto?
0: E anche in quel caso è arrivata alla locale che ha iniziato anche a indagare su questa festa, dove praticamente hanno sì fatto mezz'ora di botti, ma ci sono stati anche tre cantanti neomelodici che si sono esibiti. E poi questo spettacolo incredibile. Praticamente hanno chiuso la strada sia per i pedoni e per le macchine.
1: Ma la polizia è arrivata poi? O
0: sì,
1: la polizia cantava.
0: La polizia cantava. No, uno dei poliziotti era uno dei cantanti neomelodici.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: Parlava. Che cantava degli amici ingiustamente incarcerati, oltretutto.
1: Sarebbe stato bellissimo. Vabbè, ragazzi, se avete bisogno di fare il battesimo e non sapete dove festeggiarlo, secondo me loro hanno qualche idea e un po' di botte.
0: Eh sì.

0: Adriano Celentano su Radio Latte e Miele dal 1999, l'arcobaleno, che è una di quelle cose che chi fa una festa magari per festeggiare la prima comunione potrebbe riuscire a fare con i fuochi d'artificio.
1: Addirittura
0: hanno provato a farlo a Bagnoli, abbiamo scoperto che si mette l'accento
1: sull'O,
0: e no, non hanno fatto l'arcobaleno, hanno fatto mezz'ora di botti.
1: Mezz'ora sono tanti,
0: sì, mezz'ora,
1: cioè neanche quando c'è il patrono del paese durano mezz'ora i botti,
0: ma neanche a Capodanno secondo me, cioè mezz'ora, io mi ricordo
1: dopo mezz'ora sei già a febbraio.
0: Sì. E oltretutto gennaio che dura tantissimo. No, in realtà stanno prendendo molto seriamente ultimamente le comunioni, perché tu raccontavi che la tua comunione hai fatto un pranzo con i parenti.
1: Allora, comunione pranzo al ristorante.
0: Anche noi, stessa identica cosa, pranzo al ristorante, un bel orologio regalato dai nonni, basta.
1: Game Boy Color.
0: La
1: comunione.
0: Più bello dell'orologio. E in realtà nel sud Italia sta diventando un po' una moda spendere tantissimo per fare delle comunioni, tanto che si parla di budget che arrivano tranquillamente a 15-20 mila euro per una comunione,
1: cioè tantissimo.
0: È incredibile.
1: Ieri parlavamo dei matrimoni che a Napoli, sì, o comunque nel sud Italia sono, diciamo, chiudono un occhio su quello che è il costo.
0: Sì.
1: È tanto, vabbè, è un matrimonio, vabbè, c'è da celebrare.
0: E come paghiamo l'affitto? Vabbè, poi si vede.
1: Sì, dai due botti.
0: Sì, dai. No, ma si parla oltretutto di delle cose che secondo me sono un po' esagerate. Si parla di affitto di carrozze con cavalli, elicotteri che, ed è una cosa che succede spesso, non è che è successo una volta.
1: Ma come elicotteri?
0: Elicotteri che lanciano petali di rosa.
1: Ma l'elicottero costa tantissimo,
0: Tavoli imperiali con astice e champagne, cioè alla fine il trucco qual è nella vita per essere felici? Farsi invitare a una bella comunione nel sud Italia.
1: Sì, ma poi devi fare la busta,
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Spot. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci. Emoziona. Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
15: Latte e miele.

0: Dal 2015 l'amore esiste, lo dice Francesca Michelin su Radio Latte e Miele, dove arriva il momento preferito di Simone Rossi.
1: Sì, c'è la scienza dimostra, che bello, oggi dove andiamo, università del...
0: Allora, oggi si parla di festa, abbiamo parlato prima delle comunioni dove si arriva a spendere tra i 15 e i 20 mila euro.
1: Sempre più sfarzose e sempre più dispendiose.
0: E infatti più una festa è sfarzosa e più a un certo punto tutti finiscono in cucina.
1: Cosa vuol dire?
0: Vuol dire che c'è stato fatto uno studio dalla University of Chicago, che è ovviamente in Molise, che ha osservato che durante eventi grandi e sofisticati le persone tendono spontaneamente a concentrarsi negli spazi più piccoli e informali. Sai quante volte si crea magari la controfesta, che c'è tutta nel salotto la festa con la gente,
1: quella
0: che
1: principale nel salotto, e poi tu vai in cucina.
0: E tutti in cucina.
1: Ah no, sai perché vai in cucina? Perché magari hai trovato qualcosa di buono e lo vai a cercare in cucina. Ma è avanzato poi... quel tacchino
0: non è neanche uscito dalla cucina, cioè sono arrivate solamente le ossa. È stato portato.
1: Chi c'era in cucina? Chi stava seguendo il tacchino?
0: No, io no. Ancora con lo mozzicone in bocca. E no, e quindi che succede? Che durante queste feste le persone vanno in spazi più piccoli. Questo perché il cervello cerca ambienti meno socialmente impegnativi, dove rilassarsi e parlare senza performance continue. Anche perché cosa succede spesso in queste feste? Che magari non ci si conosce, c'è quello che vuole fare il fenomeno, poi magari c'è musica che asso e quindi devi parlare con questo volume per farti sentire.
1: Oppure sei lì e non avevi voglia di esserci, quindi,
0: che vuol dire?
1: Ti chiudi in cucina, dice beh io ci sono, saluti alla sposa, chi sta facendo la comunione, Simone è passato, ora va in cucina un attimo a controllare le birre.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ciao,
3: buongiorno Latte e miele.
2: Ciao, Radio Latte e miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni.
4: Siamo rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
5: Rotolando verso sud.
6: Bacio a tutti.
7: Bacio a tutti voi che mi fate sotto. Ciao. Al 335-787-1910 con le vostre canzoni italiane preferite.
8: Vi abbiamo chiesto di mandarci una canzone e soprattutto anche una bella spiegazione. E ogni tanto ci piace vedere che arrivano canzoni che anche ricordano la nostra adolescenza.
7: Sbloccano dei ricordi un po' a tutti. Sentiamo quella di oggi.
9: Ciao Latte Miele, sono Davide da Viguzzola, provincia di Alessandria. Volevo ascoltare l'Eiffel 65, viaggia insieme a me.
7: Cosa
8: il finale è... stava dicendo mille, no perché in realtà è del 2003.
7: Del 2003 ce l'abbiamo?
8: Il gettone sicuro.
7: Eccola
8: anche
7: qui.
8: Perché lo metti tu.
7: Vai Davide.

0: Abbiamo sbloccato dei ricordi, sicuramente sì, quelli di Davide che ci ha richiesto questa canzone. Gli Eiffel 65 viaggia insieme a me su Radio Latte Miele.
1: Era il 2003, io mi ricordo che avevo uno dei primi CD che ascoltavo con il lettore di compadisc portatile, e c'era ovviamente anche questa di Eiffel 65.
0: Ce l'aveva anche un mio vicino di casa, Roberto, che saluto, e penso di non avergli mai restituito il CD, l'album. Okay. Degli F65.
1: È bello che te l'ha prestato l'anno scorso, quando era già inutile avere dei CD.
0: No, vabbè, adesso ci sono tante persone. Sono tornati i vinili, ma sono tornati anche
1: i CD un po' di meno. Perché il vinile. Meno. Perché il vinile ha un po' il fascino di prendere il disco gigante, il 33 giri, metterlo là e
0: fa arredamento poi.
1: Sì, è molto, vero. Poi dipende. Anche se ultimamente vanno di moda quei giradischi che hanno anche il Bluetooth, quelli un po'. Qui si perde un po' l'animo vintage.
0: Non glielo fai vedere, ma tu lo usi come cassa Bluetooth, ma quando arriva un ospite usi il vinile, capito? Vabbè, sì, per fare colpo,
1: mentre le CD è un po' meno fascino, perché sì, le lettori CD oltretutto c'erano quelli vecchi che si attaccavano agli amplificatori, che sono grandi, cioè non hanno,
0: sono ingombranti,
1: sono un po'
0: ingombranti. Le giradischi fa arredo,
1: anche se
0: lo stereo con
1: lettore CD ci puoi mettere qualcosa sopra, mentre il giradischi no, perché sopra c'è il disco,
0: non
1: basta.
0: Dietro cioè sopra, nel senso che puoi appoggiarci qualcosa,
1: sì, vuoi metterci magari
0: cioè sono i giradischi che hanno il vetro.
1: Sì, per esempio il vetro, però non è che posso metterci sopra una lampada,
0: cosa pesante, non conviene,
1: perché c'è la paura che poi quel vetro si possa rompere.
0: Quindi abbiamo accontentato Davide con gli Eiffel 65. Se avete anche voi una canzone italiana che volete ascoltare, fatecela sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

0: una bella aranciata, c'è Fra Quintale su Radio Latte e Miele. C'è ultimamente un po' di caldo in giro per l'Italia, non so se ve ne resi conto. E alcuni di noi la vivono un po' male, si innervosiscono col caldo.
1: Tanto.
0: No, tutti.
1: Anch'io in primis.
0: Tu ti assopisci.
1: Io
0: realtà,
1: sì, sono stanchissimo. Ma perché ho giocato?
0: Ah, beh, quello
1: ho giocato a tennis, quindi... cioè giocato un parolone.
0: Vabbè, hai provato, cincischiato. Ecco, c'è un'altra cosa che mi innervosisce tantissimo ultimamente, ed è il vedere gente su scooter costosi che indossano caschi rubati, quelli del Cultra, che noi sappiamo benissimo che è questo servizio di motosharing elettrici, e fa, cioè, se tu ti porti a casa il casco del motorino non ti viene detto praticamente nulla, e la gente un po' ne ha abusato ultimamente.
1: Perché? Li hai visti solo su scooter belli, costosi?
0: Ma, no, più che altro a me capita di vedere magari gente che ha il casco Cultra, però sopra uno scooter che, visto che ultimamente sto cercando di comprare uno scooter nuovo, so quanto costano, e quindi vedi magari questo sullo scooter da 4.000 euro, ma compralo un casco normale, non fare un danno a un'azienda.
1: Non si fa, no. Però questa segnalazione da parte tua è perché ti vuoi far assumere da Cultra?
0: Sì, esatto, sto un po' mandando il curriculum.
1: Il sindacato di Cultra.
0: Manderò una demo all'azienda Cultra con questa chiacchiera che ci stiamo facendo. No, in realtà molte persone lo usano col proprio mezzo, come dicevo prima, come secondo casco, e per chi non se ne fosse, magari non l'ha visto in giro per strada, sono quelli con scritto Cultra e sono o blu o verdi, diciamo... verdi evidenziatore.
1: Sì, verdi comunque. E poi c'è anche la scritta, quindi sono riconoscibili.
0: Sì.
1: Io ho provato un paio di volte a usare il motosharing. Non sono praticissimo.
0: Perché?
1: Cioè, perché non, a parte che non riuscivo a chiudere il bauletto.
0: Ecco, infatti, non si riesce a chiudere il bauletto. Ed è anche difficile da guidare. Tanto che ho.
1: Da guidare è difficile, no?
0: Sì, quando piove.
1: Quando piove.
0: È un po' pericoloso.
1: Con l'ombrello, con il gesto dell'ombrello che prendo, visto che piove.
0: C'è un nostro amico in comune sardo che ogni volta che ha preso il Cultra, quando è venuto qui a Milano, ogni volta ha fatto un incidente.
1: Ah.
0: Cioè, incidente senza farsi male, perché sennò staremo raccontando qui col sorriso.
1: Questi motorini, esatto, sono motorini che vanno a 40, forse massimo 50 all'ora,
0: sì,
1: e sono cioè, lo stesso peso di una bicicletta.
0: Sì,
1: di un e-bike.
0: Sì, praticamente un braccio dovrebbe portare a casa. Anzi, forse l'e-bike costa di meno. Comunque, tra pochissimo parliamo di alcune cose che abbiamo trovate in giro per internet, che hanno ovviamente a che fare con i caschi di questa azienda.

0: Si chiama così Buon Vento Giova insieme ad Alfa su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questi caschi rubati dell'azienda di Motorsharing Ecoultra.
1: Sì.
0: Dove le persone più che altro stanno dando il peggio di loro durante le vendite, le compravendite di seconda mano.
1: Come succede un po' con qualsiasi cosa. Parlavamo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
0: Con i volontari che hanno venduto la maggior parte di quello che hanno ricevuto dall'azienda.
1: Ne hai visti in giro qualcuno? Ormai non in questi giorni, fortunatamente con il caldo che è arrivato, però con la felpa, con un po' di abbigliamento, ed ero tentato di chiedere:
0: ma lo vendi?
1: No, l'hai comprato oppure te l'hanno dato?
0: Ecco, in realtà sta succedendo ancora di peggio, perché mentre in quel caso, sai, sei volontario, ti hanno regalato una cosa, se vuoi puoi venderla, magari non nel periodo in cui stai prestando servizio, cosa che hanno fatto in molti.
1: No, la felpa, mi sono dimenticato,
0: l'ho messa in un'asciugatrice,
1: e invece
0: ha preso fuoco la lavatrice.
1: 100 euro in tasca, grazie.
0: Eh no, ultimamente stanno fioccando su internet e sui banchi di Porta Portese e di altri mercatini questi caschi del Cultra di cui parlavamo prima.
1: Porta Portese a Roma?
0: Sì, a Roma. Addirittura sono stati avvistati anche in gite organizzate su Quad in Marocco. Se tu vai in Marocco, c'è la gita è organizzata e ti danno il casco.
1: È un'ottima pubblicità per Cultra.
0: Sì, più o meno sì, anche perché in realtà è un'azienda spagnola. Il Marocco è molto vicino alla Spagna.
1: Però, scusami, una domanda. Se sono tutti caschi rubati o non restituiti, mi fai addirittura una bancarella, vuol dire... cioè, poi c'è scritto proprio Cultra. Cioè, stai per...
0: cosa?
1: Mettere un manifesto alla polizia non se
0: rubato.
1: Dovesse passare.
0: Beh,
1: cioè,
0: in realtà,
1: caschi rubati.
0: In questi mercatini la maggior parte delle cose sono rubate, ma questa è una cosa che rimarrà tra noi. In realtà su Vinted ci sono addirittura in vendita dei trittici di caschi.
1: Trittici?
0: Trittici, tre caschi.
1: Perché tre caschi?
0: Non si sa perché, ma ho trovato questo. Perché sono andato, ho detto, vabbè, andiamo a vedere
1: un
0: su.
1: Un annuncio o più annunci?
0: Un annuncio. Ho visto questo annuncio: Lotto Set Stock Tris Casco Verde. Tre caschi Cultra verde con visiera e logo, e li vende per 45 euro questo soggetto.
1: 45 euro?
0: Sì.
1: Ma ti danno anche la retina per i capelli?
0: No, però secondo me se andiamo avanti ti dà anche lo scooter.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sono 41 i migranti sbarcati ieri sulle coste del sud-ovest dell'isola, tra cui donne e bambini. Il primo arrivo è stato registrato a Carloforte con 13 persone, tra cui un minore, rintracciate poi lungo la provinciale 103. Nel pomeriggio altri 8 uomini e una donna sono giunti al porticciolo di Sant'Antioco, seguiti da altri 11 migranti. Infine 3 donne, 3 bambini e 2 uomini sono arrivati nei pressi di Chia Laguna, nel territorio di Domus de Maria. Tutti sono trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Rinviato a giudizio Giovannino Pinna, 38 anni, sassarese, accusato dell'omicidio volontario di Davide Calvia, avvenuto nel 2023. La decisione è arrivata oggi dal GUP Sergio De Luca al termine dell'udienza preliminare a Sassari, accogliendo la richiesta della procura. L'imputazione è stata modificata da omicidio colposo volontario, con ulteriori accuse di naufragio e furto. Secondo l'accusa, i due erano usciti in mare su una barca rubata, poi naufragata lo stesso giorno. Pinna era stato ritrovato vivo il giorno successivo a Sorso, mentre il corpo di Calvia era stato recuperato giorni dopo a Castelsardo. Il PM sostiene che l'uomo abbia ucciso il cugino con violenza e poi simulato l'incidente in mare. La difesa respinge ogni accusa e parla di innocenza, scegliendo il rito ordinario. Il processo inizierà il 13 ottobre. Allarme nell'Oristanese per la scomparsa di Francesco Deligia, 39 anni, giostraio, residente nel capoluogo. L'uomo è sparito nel nulla da ieri notte. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche. Secondo le informazioni, nei giorni scorsi si trovava a Mogoro per la festa di San Bernardino e successivamente avrebbe dovuto raggiungere Cabras per la festa di Santa Maria, ma non è mai arrivato a destinazione. È quindi scattata la denuncia di scomparsa. Le prime stime sul ponte del 2 giugno indicano un aumento del turismo in Italia, con una crescita della saturazione alberghiera e delle ricerche di viaggio. Nel periodo 29 maggio-4 giugno l'occupazione delle OTA raggiunge il 53,2%, in aumento rispetto al 2025, mentre la saturazione degli hotel sale dal 48 al 53%. Le previsioni meteo favorevoli contribuiscono al trend positivo. La Sardegna risulta tra le destinazioni più richieste, con un forte incremento della connettività verso Cagliari, più 26%. Nel complesso la saturazione nazionale per il ponte arriva al 55,7%. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Latte e miele.

0: Luca Carboni, Farfallina, 1987 su Radio Latte Miele. È mercoledì, è il 27 maggio.
1: Vero.
0: E stiamo per salutare questo bel mese,
1: sì,
0: che è cominciato con il ponte del primo maggio.
1: E soprattutto ha cominciato con freddo, perché era maggio, ma c'è stato un freddo

0: incredibile per la prima parte del mese.
1: Ed ecco che si è rifatta si è rifatta avanti il caldo, dicendo: avete sofferto troppo il freddo? Va bene, facciamo, vi accendiamo questo phon in giro per la vita.
0: Super phon Pro Hyper Max, perché in realtà non si fa riferimento a quell'aggeggio con cui ci asciughiamo i capelli.
1: Sì, esatto. Cioè, tanto caldo e può essere un bell'assist per tutte le persone che si muoveranno per questo vero ponte.
0: Sì.
1: Perché quello del 2 giugno è martedì, e quindi
0: la gente lunedì.
1: Tu mi dicevi, ecco, perché il primo maggio invece era lunedì, e quindi per te non era il ponte,
0: ma era un weekend lungo.
1: Era un weekend lungo.
0: In questo caso ponte, perché in questo modo si scavalla il lunedì e si arriva direttamente di testa sul martedì e poi si torna a casa.
1: Esatto, con un giorno di ferie si va a creare il ponte. Noi diciamo ponte anche quando c'è un weekend allungato. Che ce frega?
0: Che ci importa?
1: Tanti gli italiani in giro. Allora, leggevo che la maggior parte rimarrà in Italia, anche perché sono pochi giorni, quindi
0: staycation. Ne abbiamo parlato molto spesso, che queste vacanze fatte vicino casa.
1: Staycation è vicino casa.
0: Eh sì.
1: Persone invece puntano con il mare in testa, quindi o sei fortunato ed hai il vicino al mare, quindi la staycation. Vado in giardino, però, invece c'è la sabbia, sta andando in mare.
0: Staycation vuol dire anche andare in vacanza, per esempio, da Milano a Genova, cioè che non è vicinissimo ma non è neanche lontano.
1: Oltre il 92% dei viaggiatori rimane in Italia e quasi la metà andrà al mare. Complice poi queste temperature belle alte.
0: Immagino che andranno una parte al mare, una parte in montagna, a farsi le passeggiate a temperature che non siano 36 gradi durante la metà maggio.
1: E invece la montagna sottovalutata, almeno per quanto riguarda questi dati, perché è solo al terzo posto. Io l'avrei messa a quasi sorpassare il mare.
0: Prof, domanda. Io che sono un tipo banale, penso: o mare o montagna, cosa c'è in mezzo?
1: Città d'arte e borghi, che prendono il secondo posto. E magari la gente ha prenotato da tanto tempo e non si aspettava che arrivasse questo caldo.
0: E quindi si stanno preparando a portarsi delle bacinelle, perché si squaglieranno dentro e sarà difficile tornare come prima.
1: Attenzione, saranno 15, quasi 20 milioni gli italiani in giro per l'Italia. Attenzione al traffico.

0: che è sempre più vicino e porterà tanti italiani, un terzo, leggevamo i dati, dai 15 ai 20 milioni di connazionali che si sposteranno soprattutto in Italia.
1: Ma da dove li tirate fuori tutti questi soldi?
0: Ma adesso non facciamo i conti in tasca, magari qualcuno va a trovare un amico, il parente. C'è il rischio di trovare delle belle code in giro in autostrada.
1: Anche perché io mi ricordo quando non andava di moda la partenza intelligente, che tu prendevi e partivi a mezzanotte, e in realtà ora si trovano sull'autostrada del sole, nonostante il sole non ci sia traffico, alle 3 del mattino.
0: Ormai tutti provano la partenza intelligente, ma ognuno ha la propria partenza.
1: Ognuno ha la propria intelligenza, a quanto pare.
0: Ognuno ha la propria scelta, e questo comporta che il traffico si trovi a qualsiasi ora.
1: Ma mi ha raccontato il mio coinquilino Vincenzo che un suo collega ha preso la macchina e ha detto: sai che c'è, io parto alle 10 di sera e arrivo in Puglia la mattina non prestissimo, e si è fatta a un certo punto 2 ore di coda perché c'era troppa gente in giro per l'autostrada.
0: Allora, amici che vi state già fasciando la testa per le possibili code che
1: mettete,
0: troverete
1: dell'acqua così si rinfresca un po',
0: sicuramente per la temperatura, però potremmo vedere il bicchiere mezzo pieno, perché da giugno scatta il rimborso in caso di lavori e traffico in autostrada.
1: Si parla di rimborsi di 10-20 euro, cioè, l'ho letto
0: mica
1: anch'io.
0: Mica tanto, perché dal primo giugno scattano, quindi nel bel mezzo del ponte che sta arrivando, e i rimborsi vanno per blocchi del traffico, quindi se ci sono degli incidenti o del maltempo, quindi se si trova traffico in generale, scatta il rimborso del 50% se hai fatto un'ora di traffico, cioè del pedaggio.
1: Sì, del pedaggio, che comunque se tu fai per esempio Roma-Milano sono una cosa come 60-70
0: non è poco, no, 75% per più di 2 ore di traffico, 100% quando superi le 3.
1: Il problema qual è? È che ti rimborsano non tanto in gettoni d'oro e neanche in euro, ti rimborsano in lupini. Ti danno il corrispettivo in lupini, quindi ti ritrovi a casa tipo 20 kg di lupini. Fai, dove me li metto questi lupini?
0: No, è un rimborso che potete chiedere con, non so adesso se pagate con
1: Telepass,
0: al casello, sì, o col Telepass, con Unipol, Move. Adesso non vogliamo fare pubblicità a tutti, però anche nel caso di rimborsi di code causate da cantieri in autostrada, che ultimamente ne vediamo sempre di più, in base però al tragitto che facciamo.
1: Ora, questo non deve essere un invito a voi guidatori di lanciare chiodi per le strade così si crea il traffico e magari fate un bel rimborso.
0: Ritorno, c'è traffico e andiamo!
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
3: Puoi provare Meclon!
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio.
9: Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
14: Latte e miele.

0: Elisa con Promettimi su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato poco fa della novità News. Che arriva dal 1 giugno, le autostrade italiane rimborseranno i, diciamo, gli utenti
1: che subiscono dei ritardi,
0: sì,
1: per
0: se,
1: colpa
0: se dovessimo trovare del traffico per cantieri, per incidenti, per anche maltempo, in base alla, diciamo, a quanto rimaniamo nel traffico potremmo ricevere il rimborso parziale o addirittura completo.
1: Io sono un italiano medio, mi vergogno di questo, perché ho pensato subito, se dovessi fare per esempio, sei uno di quei lavori dove vai a proporre dei prodotti in giro per l'Italia e usi spesso la macchina, sì, facendo su giù per l'autostrada, ecco, io già ho pensato, potrei
0: come ingannare,
1: esatto,
0: e prendere sempre il rimborso,
1: intestare magari il telepass all'azienda oppure farmi rimborsare le corse e poi chiedere il rimborso delle corse alle autostrade.
0: Ma se non trovi traffico, scusa,
1: vabbè, ma in qualche modo si fa, no, e siamo italiani, cioè trovi l'inganno in un secondo.
0: Beh, noi italiani che vogliamo raggirare la legge e poi,
1: sì,
0: magari incappiamo in delle multe,
1: sì,
0: stava esplodendo Radio Latte Miele,
1: sì,
0: ma non solo italiani che incappano nelle multe, c'è anche questo turista svizzero che è stato multato in Liguria perché era in autostrada con l'ape car.
1: Ok, la Pecar, che per chi non sapesse,
0: presente,
1: sì, è comunque quella, ma quella specie di motorino, però è chiuso, ha tre ruote e davanti
0: e ha dietro il cassone.
1: Ha dietro il, non sempre però, non è,
0: no,
1: non
0: la Pecar è sempre il cassone.
1: Ah, ok, allora,
0: è il cinquantino che va di moda, almeno andava di moda nel paese di mia madre,
1: sì,
0: da piccolini.
1: Sì.
0: Se a 14 anni punti al motorino o alla macchinina, in Puglia, da me o soprattutto nel sud Italia, c'è chi punta alla Pecar.
1: Che poi la Pecar ultimamente sta andando di moda tra i vari TikToker, perché la usano per andare in giro per il mondo rendendola camperizzata.
0: Addirittura
1: non l'hai mai visto?
0: Ma è comunque il cinquantino, come fa ad andare in giro per il
1: e
0: mondo?
1: E beh, in giro per il mondo, tu praticamente sopra riesci ad aprire un po' a ventaglio queste specie di camping, cioè questa specie di tenda, e ci dormi sopra.
0: Ma secondo me sì, puoi fare anche un monolocale, ma
1: sì,
0: è comunque
1: infatti
0: un cinquantino che ti devi portare in giro e non è che abbia tutta questa, questo entusiasmo il motore che c'ha sotto.
1: E questo svizzero è stato multato perché andava in autostrada. Ci può stare, perché è come andarci con un motorino, o
0: anzi,
1: una macchina 50.
0: Che va pianissimo, è stato multato perché, sì, proprio perché un cinquantino come la Pecar non può sostenere le velocità,
1: esatto,
0: minime dell'autostrada.
1: Perché ci sono le velocità massime che sono 130 all'ora e sono quelle, quei segnali tondi con il cerchio rosso intorno. E poi quelle...
0: Ci stai insegnando il codice della strada? Quelle della velocità minima, grazie.
1: Ah, prego Simone.
0: No, volevamo parlare più di dell'accaduto, perché questo
1: caduto
0: svizzero è stato fermato, stava tornando dalla sua casa nel sud Italia,
1: okay,
0: ha acquistato la Pecar e la stava riportando in Svizzera.
1: Cioè lui praticamente quanto voleva metterci? 6 giorni per fare dal sud al nord.
0: Esatto, voleva riportare la Pecar a casa appena comprata, cioè ora che arrivi in Svizzera c'è da cambiare come minimo il motore, ragazzi.
1: No, ma soprattutto, cioè, ci metti talmente tanto che la Pecar arriva col miele.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: 19:02.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Grinta, entusiasmo, folklore, Serena Brancale, Levante, Deglia, Al mio paese su Radio Lattiniele. E questo mercoledì 27 maggio, ciao, state ascoltando fin qui tutto bene? Come stai, Vaschi?
1: Bene, lei come sta? Ciao.
0: Ciao, ciao, un Simone po' in ripresa, mi sono ripreso un pochino di più guardando una foto che ha messo Serena Brancale.
1: Ok.
0: Ho scritto tipo l'estate sta arrivando, una cosa.
1: Che foto è? Che
0: il
1: foto
0: costume.
1: Dove è concentrato tutto il sangue del tuo corpo?
0: Qui.
1: Ah, in testa, ok, perfetto. Cioè in realtà poi tu hai indicato, io potevo dire qualsiasi cosa perché tanto non ci vedono.
0: In testa.
1: Ecco.
0: Tra l'altro oggi è anche la giornata mondiale della lontra.
1: Ok.
0: E questo assist è per dire che domani torna l'animale misterioso.
1: Ah, ok, pensavo che fosse un consiglio per andare nel Regno Unito.
0: Bella questa.
1: Grazie.
0: Bella questa. Domani torna l'animale misterioso, tornano in palio i gadget di Radio Lattiniele. Quindi se volete giocare con noi, se volete essere in prima linea a mandare i vostri tentativi, mi raccomando, salvatevi il nostro numero
2: 335-787-1910.
0: Ci sono le news e torniamo.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
6: L'economia.
5: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso, piazza affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a piazza affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento pagamento della 12ª rata della rottamazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, tutte le date da ricordare ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
7: Latte e miele.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Latte Miele. Anche in questa ora continuano a picchiare le temperature, non solo in Italia ma in tutta Europa.
1: Sì.
0: Fa caldo.
1: Vero.
0: È difficile fare qualsiasi attività, soprattutto se si parla di sport.
1: Tu stamattina, anzi oggi all'ora di pranzo, sei stata a giocare a tennis e hai avuto un po' di difficoltà.
0: Pesante, non mi sono ancora ripreso. Avrei potuto optare per gli scacchi sott'acqua.
1: Scacchi sott'acqua? Sì, ok, ma come respiri?
0: In realtà esistono addirittura i mondiali che si sono appena tenuti in Polonia, di scacchi sott'acqua, dove si gioca in piscina.
1: Ah, ok, perché cioè il mare in Polonia non è caldissimo, che io sappia, così a spanne.
0: Non so neanche se ci sia il mare in Polonia, no, non c'è. E gli scacchi vengono, c'è una scacchiera appositamente appesantita con dei pezzi magnetici per evitare che appunto questa scacchiera galleggi.
1: Certo che c'è il mare in Polonia,
0: c'è il
1: mar Baltico, tutto a nord. Infatti,
0: scusate,
1: dicevo,
0: amici polacchi, scusate, non sono mai venuto in vacanza lì.
1: Poi mar Baltico famoso anche perché spesso diventa ghiaccio l'acqua
0: freddino,
1: del mare,
0: freddino,
1: quindi sì, diciamo. Non è un bagno in Sicilia o nella zona di Delia Levante Serena Brancale
0: che abbiamo sentito prima a inizio ora. Allora, si gioca sul fondo della piscina con questa scacchiera che ha appunto dei pesi magnetici per far sì che questa non arrivi su e non galleggi, e non esistono i classici orologi, avete presente quelli da per il tempo,
1: sì,
0: ma il giocatore ha a disposizione il tempo dell'apnea, quanto riesce a stare sotto per fare la propria mossa e poi risale su. Poi se sei fortissimo
1: è uno stress,
0: giù 5 minuti a pensare alla mossa.
1: No, è difficilissimo, perché stavo pensando, vabbè, sicuramente lo faranno con maschere e boccaglie e bombola d'ossigeno, quindi in realtà basta sapere un minimo giocare a scacchi per essere bravi, ma anche l'apnea
0: è pesante, è difficile,
1: anche perché poi,
0: l'ansia, me.
1: Dopo che magari fai un po' di su e giù, alla quinta discesa non è lo stesso fiato di prima, cioè anche un po' di stanchezza.
0: Beh, ma non stai giù tantissimo, ma avrai già la mossa in testa, anzi no, forse non vedi perché la scacchiera è sott'acqua.
1: Non
0: è che l'acqua della piscina è bella limpida.
1: Infatti no, è limpida, però comunque non è che riesci a distinguere un cavallo da una torre, Ciccio.
0: F2 quello.
1: Infatti
0: niente, sicuramente io con l'asma non è che
1: non ce la faresti,
0: non mi posso neanche candidare,
1: un gatto in tangenziale,
0: partita persa in partenza, non scendo neanche in campo, in vasca,
1: in piscina,
0: in questo caso,
1: sì.

0: Radio Brescia su Radio Lettiviele. Stiamo parlando di attività sportive un po' particolari, perché abbiamo scoperto che in questi giorni si sono tenuti i mondiali di scacchi sott'acqua,
1: anche chiamati è vero, perché come
0: la parlare? In diretta, sentiamo i giocatori. Allora, parliamo di un'altra attività che è stata protagonista in questi giorni, e cioè il Rolling Cheese, la tradizionale corsa, quella che si fa
1: certo,
0: giù da una collina in seguire, sì, esatto, questa forma di formaggio che
1: tonda,
0: va giù, tonda,
1: che sembra un po' una ruota di Flintstones, se ci pensi.
0: È una tradizionale corsa che, tra l'altro, stavo cercando, ma che edizione siamo arrivati?
1: A 800.
0: È talmente
1: storica,
0: vecchia, che non c'è una data precisa.
1: Age, vecchia e brutta, non ti permettere.
0: Talmente esperta questa corsa, talmente esperienza, che non c'è un inizio, una prima edizione, forse già dai romani.
1: Sì, forse i romani che seguivano, più che altro forse sarà nata da qualche abitudine che avevano i romani, o comunque chi per loro stavano, i galli in quel caso, che magari, visto che cadevano queste forme di formaggio, sì, le rincorrevano, e quindi la gente ha detto: oh, ma facciamolo anche noi, che bello sport. In realtà quello era semplicemente un venditore di formaggio che stava rincorrendo la forma.
0: Oh, l'è caduta.
1: Bello, facciamolo tutto.
0: Magari è nata così, stiamo ipotizzando.
1: Stiamo fantasticando.
0: Ultima edizione che si è tenuta questo lunedì, vinta da uno youtuber tedesco chiamato Tom Kopke.
1: Come?
0: Tom Kopke, che ha battuto Chris Anderson, che è lo storico campione soprannominato Re della Collina.
1: Re del formaggio sarebbe stato brutto. Cioè.
0: Sì, poi magari. Infatti, per l'odore, dici.
1: Per l'alito, magari.
0: Ha vinto 23 volte e detiene il Guinness World Record per quanto riguarda questa competizione.
1: Perché 23 è un numero fortunato, quindi ha voluto rimanere lì.
0: Perché 23 è un numero fortunato?
1: Fattore C del 23.
0: Non sapevo.
1: Vai avanti, non preoccuparti.
0: Cioè, 23 vuol dire. No, vabbè.
1: Non vai avanti.
0: Comunque, se vi è venuta voglia di partecipare a questa Rolling Cheese, non c'è bisogno di aspettare un anno. Perché c'è anche la versione italiana che c'è questo weekend.
1: Ecco, cosa lo fanno? Col cacio a cavallo?
0: No, sempre con una forma di formaggio. Tra l'altro, il formaggio quello italiano è ancora più buono.
1: Buono tutto, c'è la.
0: Sabato e domenica, per chiudere il mese di maggio, a San Valentino di Brentonico, in provincia di Trento, c'è questa edizione italiana del Rolling Cheese. Anzi, formaggio che rotola.
1: Vediamoci tutti là, non però gli intolleranti al lattosio.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Latte e miele.

0: Durante la seconda ora di Fin qui tutto bene abbiamo parlato di furti di caschi Cultra. Ecco, tra pochissimo parleremo di un altro tipo di furto, forse il furto del secolo.
1: È bello, mi sa che ti arrestano se continui così.
0: No, non arrestano, arrestano le persone che fanno i furti. Scusa, io sto raccontando.

0: Arrivederci a questa sera, c'è Lucio Battisti su Radio Latte Mele dal 1980 e andiamo in questo momento a Montebellune, in provincia di Treviso, dove c'è stato il furto del secolo.
1: Il furto del secolo, cosa è successo? Cosa hanno rapinato il sindaco?
0: Hanno proprio preso il sindaco. No, ladro entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti dallo stendino, incastrato dalle telecamere.
1: Beh, comunque, magari erano dei bei vestiti di marca.
0: No, no, in realtà no, c'era una...
1: È una scena tipica da film, comunque, sì, no? Quando il ladro scappa, o una persona, il fuggitivo...
0: L'amante nudo che scappa dalla casa della donna e prende, vede le prime cose che
1: e
0: trova.
1: E prende la roba del marito, cornuto e mazziato, in questo caso.
0: E spogliato anche, no, perché gli ruba... Spogliato delle sue vesti.
1: Dell'armadio.
0: No, la proprietaria della villetta ha detto che non farà denuncia, che tanto è tutto inutile. Però in realtà lei ha messo i video su Facebook, in un gruppo... Che ci sono molto spesso su Facebook
1: per prendere in giro il ladro oppure per trovare il ladro?
0: No, perché esistono molto spesso su Facebook i gruppi del
1: paese.
0: Voi che siete di, per esempio, qua stiamo parlando di Montebelluna, ci sarà il gruppo di Montebelluna dove i vari abitanti chiacchierano tra di loro.
1: Per esempio a Barlassina, dove sono cresciuto io.

0: Lassina, sì. Sì. E dove lì ci sono cronaca. Tutti i ragazzi, avete sentito, hanno rapinato la villetta del Bernini.
1: Infatti hanno parlato di questa cosa nel gruppo e molte altre persone della zona hanno detto che hanno lo stesso problema, che c'è qualcuno che va in giro per gli stendini di questo paesino a rubare vestiti.
0: E poi nel giorno che c'è il mercato c'è la bancarella con tutti i vestiti rubati.
1: Ma guarda che in realtà è un po' una cosa che sta succedendo in tutta Italia, perché,
0: ah, sì?
1: Anche perché in realtà non è che i ladri di questi stendini, i ladri di stendini vanno a
0: di
1: rubare,
0: roba stesa,
1: di roba stesa, non vanno a rubare tutto lo stendino, ma delle cose ben specifiche, perché ovviamente vedono qualcosa di marca e se la portano via.
0: Ah, sono anche furbi, certo. Non è che è una roba, pensavo fosse più una rapina a caso.
1: No, sono furbi.
0: Vado via,
1: ecco.
0: Ho bisogno della sciarpa, non in questo periodo.
1: Qual è il trucco per trovare questi ladri? Cercare qualcuno che gira con dei vestiti bagnati. Ma comunque.

0: Radio Latte e Miele stiamo parlando di gente che ruba, di questo paesino che si è vista spesso e volentieri i stendini con meno vestiti, perché qualcuno va a rubarli.
1: In questo paese?
0: In questo paese, in realtà.
1: Cioè, più persone del paese si sono visti senza la roba stesa. Amore, hai ritirato te?
0: Chi è stato allora?
1: E chi è stato allora? Si
0: qualcuno.
1: Vede una persona che il giorno dopo indossa guarda, lo stesso vestito, sbaglio.
0: Ha fatto su misura.
1: Ma va di moda.
0: Sì, infatti, quindi tutti si vestono uguale, oppure quel signore ha qualcosa da nascondere. Ecco, in realtà per scherzare prima ho detto che il trucco per trovare questi ladri è cercare qualcuno che va in giro con dei vestiti bagnati ma profumati. Ma in realtà esiste un trucchetto per scoprire se qualcuno magari ti ha rubato dei vestiti.
1: Magari.
0: Ecco, io per esempio metto spesso da ultimamente nell'etichetta, quella del lavaggio,
1: scrivo, metti il nome, tipo la valigia.
0: FV, esatto, scrivo FV con un pennarello indelebile, perché tempo fa mi rubarono una giacca abbastanza bella.
1: E tu cosa fai? Se becchi in giro uno con la tua stessa giacca?
0: No,
1: vedere l'etichetta.
0: Non è così. Perché poi che succede? Loro non è che rubano per indossarlo, ma rubano per vendere.
1: Ah.
0: Ho cercato su dei siti di seconda mano una giacca simile, esattamente, ho scritto la marca, il colore, e l'ho trovata e l'ho ricomprata ricordandomi che era la mia.
1: Quindi te la sei fatta rubare?
0: Sì.
1: Hai visto l'etichetta e l'hai ricomprata.
0: Quindi
1: alla fine, cioè, il ladro ci ha comunque guadagnato.
0: Sì, ci ha guadagnato.
1: Non è che gli hai scritto, guarda, in realtà FV, quella è la mia.
0: Ecco, poi indovina che è successo dopo?
1: T'ha bloccato, cosa è successo?
0: No, è successo che me l'hanno rubato una seconda volta.
1: Veramente?
0: Sì, mi hanno spaccato il vetro della macchina e se lo sono portato
1: via.
0: Beh,
1: quello allora è destino, lasciala a qualcun altro sta giacca.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Spot.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
2: Latte e miele.

0: Mini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Siamo quasi alla fine di questo mercoledì 27 maggio, ma prima cosa? Un po' di sapere, grazie. Lo sapevate che... Secondo me c'è un animale misterioso, parliamo di fenicotteri.
1: Ok, questi sono quelli che vanno in palestra e fanno tutto tranne che le gambe. Questo è il vezzeggiativo che usano per chi fa solamente. Sì, sì, è vero.
0: I fenicotteri.
1: Sì.
0: Io sono il contrario, perché ho solo le gambe.
1: Ok, quindi sei cottero fino.
0: Aspetta che c'è un insetto, visto che c'è un animale misterioso. Allora, i fenicotteri nascono grigi in realtà.
1: Come grigi?
0: Sì. Prendono colore poi nel tempo grazie a quello che mangiano.
1: Cosa mangiano? Mangiano tipo il plankton.
0: Mangiano tantissime alghe e gamberetti speciali.
1: E quindi se anche noi umani mangiassimo solo gamberetti diventeremmo rosa.
0: Contengono questa sostanza colorata, un po' tipo il colorante arancione delle carote. E piano piano, mangiando sempre la stessa cosa, questi fenicotteri passano dal grigio al rosa.
1: È un po' come quella puntata di Dottor House dove a un certo punto c'è un paziente che arriva e dice: com'è possibile che sono arancione? E poi vede che praticamente si mangia
0: solo carote.
1: No, una cosa gialla e una cosa rossa, che quindi l'unione lo fa diventare arancione.
0: Ah, tipo che da piccolini dovevamo unire
1: i colori,
0: per arrivare poi a un risultato.
1: Esatto.
0: In questo caso i fenicotteri si mangiano tantissime alghe, gamberetti speciali, a quanto pare unendo
1: speciali.
0: Gamberetti speciali, c'è scritto poi. Secondo me sono dei gamberetti rosa.
1: Ma secondo te questi gamberetti loro gli levano la parte esterna? Oppure...
0: Raccontavamo all'inizio abbiamo un po' della pigrizia delle volte noi parlavamo delle lumache.
1: Poi ti puzzano le mani.
0: O dei gamberetti.
1: Però loro non hanno le mani.
0: Se è fritto te lo mangi tutto il gamberetto.
1: Ah, loro, certo, quello sì.
0: Loro penso che non abbiano problemi da questo punto di vista.
1: Ma tu mangi anche la coda del gamberetto se
0: è
1: fritto?
0: No, tolgo la coda. Forse anche la coda. Sì, anche la coda.
1: Ok, quindi tu perché non sei diventato rosa come i fenicotteri?
0: Perché non ho ancora iniziato la stagione estiva. Di solito il pesce lo mangio d'estate.
1: Ah, giusto.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: 19:58.
0: È lì fuori, dallo studio sta per arrivare Anna Patti, perché noi di Fin qui tutto bene abbiamo finito.
1: C'è un bel puntino rosso che si sta girando per gli studi.
0: Sta avvicinando sempre di più.
1: Quindi vi lasciamo in sua compagnia per le prossime 2 ore al centro della musica. Invece per quanto riguarda noi ci risentiamo domani.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Buona serata.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi 2 giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno, di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi e fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere, questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi chi bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Laura Pausini con Immensamente, qui su Radio Latte Miele. Noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele,

0: L'Emilia risulta tra le destinazioni più richieste, con un forte incremento della connettività verso Cagliari, più 26%. Nel complesso la saturazione nazionale per il ponte arriva al 55,7%. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Latte e miele.

pomeriggio di questa sera dedicato alla carriera di Francesco De Gregori. Abbiamo già cominciato a raccontarvela e allora ripartiamo dal nostro racconto dal 1982 con un grande successo, Titanic.

0: Viva in America.
1: Francesco De Gregori con Titanic dal 1982. Dopo una pausa che era durata 3 anni più o meno, De Gregori torna sul mercato proprio con questo album Titanic. L'idea era duplice: da un lato, in effetti, lui voleva, almeno dal punto di vista musicale, portare avanti il discorso del recupero della musica tradizionale popolare italiana; dall'altro lato voleva invece creare un concept album che affrontasse il problema dell'apocalisse, del disastro incombente sull'umanità, e trovò che la vicenda del Titanic, di questa nave che appunto era affondata, di questo disastro, potesse bene leggere come metafora quello che lui davvero voleva raccontare. In questo caso voleva anche raccontare la differenza tra le varie classi sociali all'interno del nostro paese, che poi appunto è finita dentro questa canzone. In realtà, diciamo, hanno confluito due linee, due idee diverse, che poi hanno dato anche un aspetto diverso all'intero album. La canzone però ha avuto grande successo e ha permesso anche di rilanciare un po' la carriera di Francesco De Gregori dopo i grandissimi successi che già aveva avuto negli anni 80. E subito dopo Titanic arriva un altro grande successo che è entrato a far parte della storia della musica italiana e che comunque è una di quelle canzoni che, tra l'altro, Francesco De Gregori non può non cantare ai suoi concerti, perché il pubblico ovviamente se l'aspetta. Stiamo parlando della Donna Cannone, che arriva proprio nel 1983.
0: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte

quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Francesco De Gregori con La donna cannone, dicevamo, una di quelle canzoni che è diventata simbolo di un'intera carriera di Francesco De Gregori, anche se lui spesso non è contento di questa cosa, perché giustamente dice: io di canzoni ne ho scritte talmente tante, però questa è stata molto apprezzata dal pubblico per essere anche così particolarmente poetica. Nasceva da un fatto di cronaca: De Gregori aveva letto proprio della fuga d'amore di una donna cannone che aveva abbandonato il suo circo per seguire l'amore, per seguire il suo uomo, perché allora le regole del circo non permettevano storie d'amore tra due persone che facevano parte dello stesso circo. Quindi è un po' questa metafora di grande coraggio, di grande libertà da parte di questa donna, lasciare tutto per seguire l'amore, per essere felice, per vivere esattamente come voleva. La donna cannone era un mini LP che Francesco De Gregori aveva realizzato come colonna sonora per il film Flirt, e appunto per la che aveva come protagonista Monica Vitti, e per la prima volta questa canzone venne ascoltata dalla stessa Vitti e fu lei la prima ad innamorarsene, la volle senza dubbi nel film che stava interpretando nella colonna sonora, canzone che poi appunto è stata considerata una grande poesia e che ha avuto anche un grandissimo successo che forse anche lo stesso De Gregori all'inizio non si sarebbe mai aspettato. Ormai a quel punto Francesco De Gregori è tra i maggiori cantautori italiani, soprannominato il principe, appunto per la sua classe, non solo nella musica ma in generale nella vita, e inizia negli anni successivi a sperimentare ancora di più. Pubblica soprattutto un album che vede la collaborazione con Ivano Fossati, Scacchi e Tarocchi. In quell'album c'era anche questa canzone, La storia.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: di grano.
1: Francesco De Gregori, la storia, dice proprio sul finire di questa canzone, la storia siamo noi questo piatto di grano, canzone che in qualche modo si rielabora ai fatti storici del nostro paese. Francesco De Gregori è sempre stato un grande appassionato di storia, è sempre impegnato anche dal punto di vista politico, anche attraverso le sue canzoni, lanciava, ha sempre lanciato dei messaggi, ma il messaggio forte e chiaro di questa canzone, che può avere vari significati, è proprio quello: la storia siamo noi, cioè spetta a noi fare delle cose che possano cambiare il nostro paese, che possano cambiare la storia del nostro paese, che possono essere anche cose piccole, perché l'affetto per il mondo in cui viviamo si propone, si rappresenta proprio attraverso i piccoli gesti che possiamo fare ogni giorno per cambiare le cose, che per quanto possano essere piccoli invece possono avere un grande valore. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Francesco De Gregori si conclude con Il bandito e il campione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

Francesco De Gregori, Il bandito e il campione, dal 1993, album che ha avuto grande successo per Francesco De Gregori, vende centinaia di migliaia di copie, trascinato proprio da questa traccia che dà il titolo all'album e da cui poi prenderà spunto anche la Rai per una sua fiction, La leggenda del bandito e del campione, no? Parla di Girardengo, quindi racconta una grande storia legata al ciclismo. La canzone era stata scritta dal fratello di De Gregori, Luigi Grechi, e poi De Gregori dice: in realtà io volevo fare un favore a mio fratello pubblicando quella canzone. Anche in quel caso dice: sì, pensavo fosse bella, per carità, però non aveva mai pensato che potesse avere il successo che poi la canzone ha avuto. Infatti lui stesso ha detto alla fine: il favore mio fratello lo ha fatto a me, visto quanto, no, abbiamo guadagnato e quanto questa canzone poi sia stata apprezzata dal pubblico di De Gregori. Ovviamente sempre molto ironico De Gregori quando racconta queste storie, quando parla della creazione dei suoi pezzi. Sicuramente sulla carriera di De Gregori torneremo con altri viaggi in futuro, anche perché di recente ha anche pubblicato qualcosa di nuovo De Gregori, proprio in questi giorni ha presentato delle novità che lo riguardano, quindi torneremo sicuramente anche sulle novità. E a proposito di novità, siamo pronti per tornare al 2026 con le canzoni che vi facciamo ascoltare: Cate Lumina e Praci, Paraíso. Sì.

0: musica. 21 e 1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mace con il suo suono elettronico a salmo, particolarmente ruvido con le sue barre, poi il ritornello di Colapesce. Questa è la particolare alchimia di questo pezzo, Cattive Abitudini, con cui apriamo la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati qui al Centro della Musica, ancora buonasera a tutti quanti voi da parte di Anna Patti. Seconda ora insieme, anche questa devo dire piuttosto ricca. Torniamo tra poco sul racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ascoltiamo un'altra canzone tratta proprio dall'album. Abbiamo da fare un viaggio tematico veramente speciale questa sera, dedicato ad un fiore che ha tantissimi significati e che tanti significati ha avuto anche attraverso le canzoni. Stiamo parlando della rosa e poi, come sempre, ci sono le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Latte.

0: Bam Bam Bambina.
1: Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, ma noi torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Abbiamo detto nei giorni scorsi di un grande successo commerciale per lui, però non siamo andati a fondo sui numeri, allora ve li dico i numeri. 16 settimane consecutive in testa alle classifiche in Italia, e alla fine del 1977 questo poi risulterà essere tra i primi 8 album più venduti dell'anno, quindi insomma dicevamo bene parlando del grande successo commerciale che ha avuto questo album per Alan Sorrenti, che rappresenta sicuramente un momento importante nella sua carriera, fa un po' da spartiacque tra quello che c'era stato prima, che era stato il periodo di maggiore sperimentazione partendo dal prog di Alan Sorrenti, e quello che poi ci sarà dopo, perché comunque questo album fa da traino ad alcuni grandi successi che arriveranno anche dopo nella carriera di Alan Sorrenti, per quel mix particolare di cui abbiamo parlato anche nelle sere scorse, che riusciva a mettere insieme pezzi di grande spinta, disco come appunto la traccia che dà il titolo all'album, e pezzi anche completamente diversi, perché in un grande album che si rispetti ovviamente ci sono anche delle ballad, e questa era uscita tra l'altro proprio come singolo, anche se forse si è un po' persa nei meandri della carriera di Alan Sorrenti, quindi non ha avuto lo stesso successo degli altri pezzi o quello che magari lui sperava. L'ascoltiamo insieme stasera, E tu mi porti via.

Nelson Rendy e Tu mi porti via dal suo album Silly delle stelle. Dicevamo che questa ballad, che era uscita proprio come secondo singolo dall'album Silly delle stelle, non ha avuto probabilmente il successo sperato, però aveva tutte le caratteristiche proprio delle ballad internazionali, no? Creata proprio con questo suono molto West Coast, con il bridge finale che dà proprio al brano questo respiro internazionale, e anche il cantato di cui parlavamo anche ieri sera di Alan Sorrenti, sempre piuttosto perfetto. Lui mischia in questo album l'uso del falsetto con un cantato invece un po' più pulito, più diciamo tonale, e anche in questo pezzo li usa insieme, li usa entrambi, con una miscela che comunque è fortunata e che poi ripeterà nel corso del tempo Alan Sorrenti anche in pezzi che avranno anche più successo dopo, successivamente nella sua carriera. Domani sera torneremo su questo album, vi faremo ascoltare una canzone sicuramente non famosa, quella che abbiamo scelto per domani sera, ma molto particolare, soprattutto con una storia molto particolare. Adesso invece siamo pronti per tornare al 2026, alle nostre novità. È tornata anche lei, Chiara Galeazzo, con un nuovo singolo che stasera vi proponiamo e ascoltiamo insieme. Si intitola Basta Poco.

0: centro della musica. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
4: Latte e miele.

secondo viaggio di questa sera dedicato alla rosa, un fiore che ha tanti significati, che è molto delicato ed enigmatico e che tanti significati ha assunto anche nella musica. Cominciamo con Michele Zarrillo e Una rosa blu.

Michele Zarrillo con Una rosa blu, canzone che ha avuto una gestazione difficilissima, una storia, un percorso ad ostacoli in realtà, perché era stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione aspiranti alla fine degli anni 80, ma in realtà non passò le selezioni, quindi fu proprio bocciata e fu addirittura all'inizio considerata come un flop, quindi rimase lì un po' nel cassetto perché evidentemente anche Michele Zarrillo, dopo quello che era successo, non ci credeva più tanto in questo pezzo. Qualche anno dopo invece ci riprova, la rimette sul mercato praticamente quasi nella stessa versione, cambia pochissime cose, forse un po' sull'arrangiamento ma nient'altro, e la canzone diventa un grande successo. Ancora oggi è tra i brani di maggiore successo nella carriera di Michele Zarrillo, canzone molto molto poetica che ovviamente parla dell'amore per una donna, anzi la donna viene proprio identificata attraverso una rosa blu, quindi qualcosa di estremamente particolare, qualcosa di unico nel suo genere, come le caratteristiche di questa donna di cui lui è innamorato, forse dovremmo dire era innamorato, perché la canzone sembra raccontare di una storia che non c'è più, ma di una persona che comunque lascia il segno e che ovviamente è rimasta nel cuore e nella mente del protagonista di questa canzone. La rosa è protagonista anche della prossima canzone che ascoltiamo, ma in un modo molto diverso. Ascoltiamolo insieme, Max Gazzè con Il timido ubriaco.

molto molto particolare, in cui le parole hanno proprio un aspetto fondamentale, perché nella canzone dice spesso potranno le mie parole esserti da rosa, quindi attraverso questa profondissima dichiarazione d'amore lui regala a lei qualcosa che possa essere come una rosa, che comunque è il simbolo forse, no, del fiore più bello che si possa regalare ad una donna. Qui la storia d'amore è contrastata dal fatto che lui è innamorato di una donna che è già sposata, anche se ha un matrimonio in crisi, e dal fatto che lui è talmente timido che queste parole non riesce neanche a dirle, quindi forse non glielo confesserà neanche mai questo amore. Continuiamo il nostro viaggio e c'è ancora un'altra rosa protagonista della prossima canzone, ma in questo caso c'è qualcuno che deve chiedere scusa e trova sì le parole per farlo, ma trova che la rosa sia il modo più giusto. Tiziano Ferro.

qui su Radio Latte Miele al centro della musica, e qui la rosa è appunto il gesto, il simbolo delle scuse sentite che si chiedono in questa canzone, ma anche il simbolo di una nuova pace, di un nuovo inizio. Canzone anche questa che non ha avuto una gestazione semplicissima, perché nel 2001 l'R&B non andava proprio fortissimo in Italia, e quindi Tiziano Ferro ebbe un po' di problemi per trovare chi potesse pubblicargli questa canzone, chi credesse in lui, canzone che poi è diventata un inno generazionale, un simbolo proprio dell'R&B in italiano, che quest'anno compie 25 anni. Infatti proprio ieri sera al centro della musica vi abbiamo fatto ascoltare la nuova versione che Tiziano Ferro ha

0: creato insieme a Lazza per festeggiare questi 25 anni importanti di un grande successo, ovviamente per lui. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla rosa si conclude con Luca Carboni.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

Luca Carboni, una rosa per te, qui su Radio Latte e Miele al centro della musica, canzone con cui abbiamo deciso di chiudere il nostro viaggio dedicato alla rosa, anche questa canzone d'amore estremamente poetica in cui Luca Carboni dice di voler regalare alla donna che ama tutte le cose che più belle ci sono nel mondo, quindi una rosa per te che ci sei, dice all'inizio della canzone, perché non te l'ho mai regalata, anche se dentro di me, dice sempre la canzone, tutti i fiori dei campi, i frutti degli alberi sono per te. E poi c'è una bellissima frase che è una bellissima metafora: dentro di me mieti, trebbie e trattori stanotte lavorano soltanto per te. Insomma, sono lì che stanno arando i campi per far crescere e nascere i nuovi frutti e i nuovi fiori che poi ovviamente io donerò a te. Forse tra le canzoni d'amore che non sono diventate più famose di Luca Carboni, ma dava il titolo anche ad un album che era una raccolta, appunto Una rosa per te, dove c'erano dentro tutte le canzoni d'amore più famose di Luca Carboni. Con questa abbiamo voluto chiudere il nostro viaggio dedicato a questo bellissimo fiore con tantissimi significati, come avete visto anche nelle quattro canzoni che abbiamo scelto, e siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. C'è Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. Dici che

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica per questo mercoledì. Grazie a tutti di essere stati con noi in queste due ore. Rimanete qui su Radio Latte Miele perché tra poco cominciano i viaggi di Rewind. Grazie a Gianmarco Ceconi che è stato in regia con me in queste due ore, come sempre un piacere. Chiudiamo come sempre con una canzone particolare che noi andiamo a cercare tra gli album degli artisti italiani, la canzone che chiude quell'album. Stasera abbiamo scelto un Vasco Rossi Dannata, dal suo album Non siamo mica gli americani del 1979, che si chiudeva proprio con questa canzone. Io vi aspetto domani dalle 20, vi auguro buonanotte. Chiudiamo con Vasco Rossi, vabbè, se proprio te lo devo dire.

0: mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi, insomma, faccio adesso un lavoro che fix.

0: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
6: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
1: Latte e miele.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ancora insieme alle stelle di latte e miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno, di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da diciamo stabilire, perché il Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi, fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi chi bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi a fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica.
5: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sassari. È tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. Latte mia.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Latte e miele.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.